Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male.

0: vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo...

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure

0: storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Zeta!
1: Eccoci qua anche stamattina. Buongiorno amiche e amici del Buongiorno Z. Mi presento, sono Luca e vi scorto per le prossime 3 ore cosa che accade immancabilmente ogni fine settimana, ogni sabato e domenica fra le 6 e le 9 della mattina. Il momento più complicato, è il momento più difficile questo, dai, lo sappiamo. Chi è avventore di questo bel locale lo sa, insomma, che svegliarsi presto il fine settimana è ancora più faticoso forse che durante la settimana stessa. Appuntamento il 2 settembre, l'avete sentito anche dal promo, all'Arena di Verona ci sarà il Future Hits Live, appunto dall'Arena, luogo meraviglioso, tantissimi artisti già confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, ovvero Lorenzo Salvetti. Acquistate i vostri biglietti su ticketone.it. Dai che si parte. Stamattina percepisco che c'è voglia di carica, percepisco che c'è voglia di essere belli pimpanti, belli raggianti come il sole che c'è fuori. Noi il sole cerchiamo di portarvelo e lo facciamo con la grande musica di Radio Z. Aspetto anche i vostri messaggi vocali. 335 30 10 25 che ci fate sveglia quest'ora, eroi della mattina. Intanto Irama con la sua Cabana.

E come dice Martina da Milano, stamattina siamo partiti a manetta, ce n'è bisogno, è alle 6 e 4 minuti della mattina. Buongiorno, bentrovati, questa è Radio Z, lui era Irama con la sua cabana e buongiorno, grazie a tutti i messaggi che arrivano. Fateci sapere anche i nuovi ascoltatori, se è la prima volta che passate da queste parti ce lo dite. Intanto novità di Harry Styles, si intitola Dance No More.

0: La dolce vita, che bello, che bella immagine, che bel sentimento. 11 minuti dopo le 6 della mattina, ci siete voi, buongiorno.
1: Ciao Radio Zeta.
0: Ciao, ciao.
1: Noi oggi stiamo andando al mare e vorrei salutare la macchina qua davanti a noi, che sono dei nostri amici. Ciao Franci, ciao Anna.
0: Ciao ragazze, ciao girls.
1: Vi ascoltiamo sempre.
0: Che bello sentire questi messaggi. Questa è Radio Zeta, adesso una bella novità di Ultimo che si prepara, fra l'altro per il grande concerto a Tor Vergata.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 4 luglio, segnatevi la data, Roma, a Torre Vergata, 250.000 biglietti venduti, una roba pazzesca. Era ultimo con il suo ultimo singolo che si intitola Romantica, scusate il gioco, la ripetizione di parole, ultimo con l'ultimo singolo. 6:15 della mattina, questa è Radio Z. Adesso un altro giovane che sta andando davvero forte, soprattutto in questo ultimo periodo. Sto parlando di Kid Yugi con la sua Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

Che scaletta stamattina, ci scrive Francesco da Modena. Francesco, sai che ti devo dire che hai ragione, su quello dobbiamo ringraziare i nostri DJ, Alessio Valentini in particolare, che si occupa della programmazione musicale di tutto ciò che passa da queste parti su Radio Z. Sono le 6:20 della mattina, era Lil Nas X, grande successo, è rispolverato dal 2022, quindi sono già passati 4 anni, il titolo è Star Walking. Grazie ancora per essere parte del team. Stavo vedendo il risultato del Brasile, non è che sia andato benissimo, eh? Ieri 1-1 contro il Marocco, ma noi sappiamo che il Marocco, insomma, è una squadra piuttosto importante, è una squadra forte, come ci raccontano gli annali del cinema, in particolare gli Aldo, Giovanni e Giacomo, insomma, se sicuramente avrete capito il riferimento. Sfera e basta. Adesso il nuovo singolo, Ai Ai Ai.

Quando suona la sveglia ma non vi svegliate, allora c'è Sfera Ebbasta che vi dice ai ai ai. Mi raccomando, qualcuno è capitato stamattina? Qualcuno, magari a quelli che devono andare a lavorare, perché quando bisogna partire siamo i primi a svegliarci, quando è il momento invece di andare a faticare, andare a laura, si dice da queste parti, diventa più complicato. Questa è Radio Z, buongiorno amici, siamo qui apposta anche per questo motivo con la nostra bella musica come Martin Garrix ed Ed Sheeran. Bella collaborazione. Repeat it.

0: risposta sei tu.
1: Radio Z, breaking news.
2: 6:31 minuti, buona domenica. Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran e che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato l'intesa, che sarà siglata in videoconferenza. Per i Pasdaran invece non ci sarà nessuna firma. La cronaca: è stata ritrovata e sta bene la ragazza di 14 anni scomparsa ieri mattinata a Isola Capo Rizzuto dopo essersi allontanata dalla scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. Secondo quanto si apprende, l'allontanamento sarebbe stato volontario. E chiudiamo con lo sport e la Formula 1. Oggi pomeriggio alle 15 il via al Gran Premio di Barcellona. Partirà in pole position George Russell su Mercedes, in prima fila anche la Ferrari di Lewis Hamilton, poi l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. La Ferrari di Charles Leclerc scatterà invece dalla decima posizione. E per il momento è tutto, restate con noi. Adesso linea agli amici di Trebi Meteo.
3: Meteo Z.
4: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio, con alta pressione ben salda, qualche innocua nuvola solo di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature in aumento, specie sulle pianure del nord, dove si sfioreranno anche 34 gradi. Caldo che comunque risulterà sopportabile con umidità contenuta. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Se vi siete già mezzi rotti a quest'ora della mattina non è un buon segno, soprattutto se state andando a lavorare, c'è ancora tutta la giornata davanti. Buongiorno amici di Radio Z, c'è Alessandra Moroso con Big Mama, prima ancora invece Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors, la bella novità che si intitola Partenope in vista dell'estate. Un minutino e mezzo ve lo date, restate qua.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: Sei e 40 minuti della mattina, come promesso riparte il viaggio nella musica insieme. Prima rapido aggiornamento anche dal gruppo D dei mondiali. Lo so, lo dobbiamo fare anche se non ci siamo noi. Italia, scusate, sì, magari. Australia, Turchia, perdonatemi. Australia 1, Turchia.

Chi ha zero al momento, siamo ancora nel primo tempo, 39esimo minuto di gioco, il gruppo D dove gli Stati Uniti hanno vinto 4-1 contro il Paraguay. Mettiamo un po' di musica che è meglio, Jovanotti, Alfa, Buon Vento.

Buon vento anche a voi che siete in viaggio alle 6:07 meno quarto della mattina. Bentrovati su Radio Z, una delle canzoni più trasmesse, fra l'altro dalle radio, certificato anche da Year One. E adesso un'altra delle canzoni estive di un giudice di X Factor che si sta preparando alla nuova edizione. Sto parlando di Francesco Gabbani e della sua Summer Funk.

Benson Boone con Beautiful Things nella mattinata insieme su Radio Z. Tra l'altro racconta una cosa molto vera in questa canzone. Lui racconta dell'amore, è contento perché dice: ho l'amore vero, totalizzante, però allo stesso tempo c'è anche la paura di perderlo, quindi non riusciamo mai forse a goderci appieno le cose. Questa è un po' la riflessione che fa in questa bella canzone dal 2024. 10 minuti alle 7 della mattina, eroe della mattina, ritrovati su Radio Z, grazie per essere parte del team come ogni fine settimana. Intanto dall'amore al cuore rotto, come ci canta Tony Boy in questa novità.

È struggente il cuore rotto, Tony Boy. Qualche minuto alle 7 della mattina, ben trovati, questa è Radio Z. Fatemi salutare Marisa che ci scrive dall'Australia e ci segue da lì. Che bello sapere che vi raggiungiamo in tutto il mondo. Ovunque siate, noi arriviamo da voi. Questa è Radio Z, ben trovati, eroi della mattina. Grazie per essere parte del team. Adesso la novità di un artista che conosciamo più come Penna, come cantautrice fondamentalmente. Lo scrive per gli altri le canzoni, ma adesso le canta anche Federica Abbate.

0: Non vi è suonata la sveglia, dovete andare a lavorare, siete lì tutti in ansia, un attacco di panico. Calma ragazzi, tranquilli, non vi preoccupate. So, cerco di darvi una mano, lo so che non è così semplice. Charlie Charles Blanco, attacchi di panico su Radio Z. Bello prima il videoclip, se l'avete visto in radiovisione, 266 del digitale o 735 di Sky, di Superman di Federica Abbate, dove praticamente lei di solito scrive le canzoni per tutti gli artisti principali italiani, e loro cosa hanno fatto? Il videoclip si sono prestati e l'hanno fatto insieme. C'erano Saldavinci, Sara Toscano, Clara, Rovazzi, De Palma, insomma tantissimi. Bella immagine. Le 7, buongiorno.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
2: con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana.

Che bella, questa di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Aprono loro la nuova ora insieme su Radio Z, 4 minuti dopo le 7 della mattina. E tra poco, secondo tempo di Australia-Turchia, gruppo T dei mondiali, 1-0 al momento per l'Australia. Ora Giolie.

0: anche Sam Smith con Diamonds nella mattinata insieme su Radio Z, 11 minuti dopo le 7, che uno dice ah che carino, sta descrivendo la dolce metà come un diamante, come una pietra preziosa. No, in realtà sta dicendo che la fidanzata era più interessata ai diamanti rispetto che a tutto il resto, quindi uno spaccato di ho rovinato la storia, ho rovinato la favola. Però insomma racconta questo nella canzone ritrovata nella mattina insieme. Andiamo dagli eroi della mattina, non tutti sono in giro a divertirsi, c'è anche chi lavora, sentiamo.
1: Ciao, sono Lucio, mi mandi un saluto. Ciao, sto Lucio. Lavorando, sto costruendo i carrelli per i fusti della birra.
0: Ciao, un abbraccio, grazie per essere parte del team anche te stamattina. Lo sai, sei consapevole che fai un lavoro di interesse nazionale? Perché ho sentito la parola birra, bella fresca, già magari questo non è il momento ideale, però è importantissima come cosa, soprattutto in questo periodo. Grazie, un abbraccio a tutti coloro che stanno lavorando, ovviamente grazie per essere con noi. 22 Simba, Gue, arricchiti.
2: Ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vizzano.

Questa fatemela dedicare a tutti coloro che stanno lavorando in questo momento alle 7:15 della domenica mattina insieme a Arricchiti. Davvero dici, oh, speriamo che sia di buon auspicio. 22 Simba e Gue, vi do un aggiornamento anche dei mondiali in campo. Australia-Turchia, siamo al 53esimo di gioco, si gioca a Vancouver in Canada, Australia avanti per 1-0. Ricordiamo che Montella è l'allenatore della Turchia, speriamo che un po' di italianità almeno con lui Ancelotti restino per un po' di tempo in questi mondiali. Adesso Noemi e Vito Salamanca. Sì.

0: Fulminacci, direttamente da Sanremo, la sua stupida sfortuna, 7:20 della domenica mattina, questa è Radio Z, buongiorno.
1: Ciao, buona giornata, ciao. Sono Sofia.
0: Ciao Sofì.
1: Vado a lavorare, ciao ciao.
0: Ciao ciao
1: e
0: a tutti.
1: Grazie sempre della vostra compagnia.
0: Grazie a voi davvero di cuore per l'affetto che ci regalate ogni fine settimana. Un saluto a tutti quelli che sono anche in giro a divertirsi, siete tantissimi. Aspetto anche i vostri messaggi vocali, ormai il numero lo conoscete, sempre 335 30 10 25, brevi, mi raccomando, così riusciamo anche a sentirvi in onda. Che bella atmosfera adesso, eh? Molto elegante. Lei è Sienna Spyro, la sua Material Lover.

0: mia, che finale! Sienna Spyro con la sua Material Lover, canzone che fa parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada, versione 2. Saluto anche Margherita che dice: ci ha scoperti da una settimana, non vi mollo più, ragazzi. Che bello ricevere questi messaggi, davvero grazie, perché non è affatto scontato. Questa è Radio Z, insieme sino alle 9 della mattina. Adesso è il momento di ritrovare una rivelazione di questi ultimi mesi. Noi l'abbiamo supportato tantissimo. Lui è di Brock, l'abbiamo sentito all'inizio con Non è mica te, è stato a Sanremo, e adesso arriva il suo ultimo singolo, Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è

Se avete bisogno di un po' di carica, ci pensiamo noi. Stamattina, come tutti i giorni, Nico Santos, All Time High, alle 7:30 della domenica mattina insieme. Allora, vi aggiorno dai mondiali. In campo Australia, Turchia, siamo al 69esimo minuto di gioco. Australia avanti per 1-0, fanno parte del gruppo D. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay 4-1, sempre all'interno di questo gruppo. Ci tocca seguirli anche quest'anno, insomma, i mondiali, nonostante la mancanza della nostra cara Italia. Alle 15 invece la partenza di Formula 1 e Gran Premio a Barcellona. Ora Amelie.

0: Beh, l'avrete riconosciuto il campionamento di Dilemma, grande singolo degli anni 2000. Capo Plaza, ritrovato con Street alle 7:30 della mattina, attimo più, attimo meno. Questa è Radio Z. Bel messaggio di Ivan e Federica da Torino, direzione Liguria. Abbiamo fatto la partenza intelligente. Confesso che all'inizio ho letto la spesa intelligente, poi in realtà era giustamente la partenza. Grazie ragazzi, restate con noi, mi date due minutini. Se avete voglia, torno subito.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Minuti alle 8 della mattina, come promesso, sempre insieme in diretta qua su Radio Z. Saluto Riccardo, lo ringrazio perché ci ha mandato un messaggio, dice: ho appena acquistato i biglietti, ho fatto un regalo alla mia fidanzata il 2 settembre all'Arena di Verona, al Future Hits Live di Radio Z. Vi aspettiamo lì perché monopolizzeremo l'arena, invaderemo Verona l'1 e il 2 settembre con il Power Hits Estati di RTL 102.5, il Future Hits Live di Radio Z. Adesso creiamo l'atmosfera per questa bellissima canzone di Somber che si intitola Potential e sta tutto nel titolo. Lui dice: è una relazione finita, ma cosa sarebbe potuto essere? Qual era il potenziale enorme di questa storia che in realtà poi è terminata male, ma sarebbe potuto essere qualcosa di molto più bello e molto più grande? Somber.

chissà cosa saremmo potuti essere, invece è finita male, racconta questo in Potential Somber su Radio Z, 7:40 della mattina. Buona domenica! Ha raddoppiato l'Australia, 2-0 sulla Turchia, siamo all'81esimo di gioco, quindi non è partita benissimo la Turchia del caro Vincenzo Montella. Ahimè, ci vuole un miracolo per riuscire a ribaltare la situazione, ormai mancano 10 minuti di gioco più recupero. Questa è Radio Z, intanto un'altra bella novità, lei è Faccia Nuvola.

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

Anche Gazzelle, nella mattina insieme su Radio Z, 10 minuti alle 8, buona domenica, grazie per essere parte del team anche stamattina. Allora, anche Radio Visione, se avete voglia, 266 del digitale, 735 di Sky, saluto tutti i bar, tutte le palestre, parrucchieri, centri commerciali, i negozi, chi più ne ha più ne metta. Ieri l'ho vista in la TV di Z, praticamente ovunque, anche nelle pasticcerie, gelaterie, quindi grazie davvero per essere i nostri. Lui intanto, prossimo artista, si sta preparando per la sua data a San Siro e lo farà insieme ad RTL 125, che sarà Radio Partner il 24 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Lui è Tedua con Mai.

Stay Dua, appunto, lo ricordiamo, l'appuntamento a San Siro con RTL 125 fra una decina di giorni, 10 minuti alle 8 della mattina. Questa è Radio Z. Adesso arriva un'altra grande artista, lei diciamo che sta facendo una carriera pazzesca, e in questa canzone c'è un omaggio a una terra fantastica che è la Sicilia. Devo dire che la Sicilia è al centro un po' dell'attenzione anche degli artisti internazionali. Mi viene in mente Il matrimonio di Dua Lipa, che adesso sta girando tutto il Sud Italia. Lei invece è Rosalia, c'è anche una parte in dialetto siciliano. La canzone si intitola Focuranni e l'ascoltiamo qui su Radio Z.

0: Cosmo ci conduce al termine della seconda ora insieme su Radio Z. Allora, aggiornamento dai mondiali: terminato il match fra Australia e Turchia. Australia vince per 2-0, quindi in testa insieme agli Stati Uniti nel gruppo D. Partenza non bellissima per la Turchia del nostro Vincenzo Montella. Oggi ricordo anche l'esordio della Germania alle 19 contro il Curaçao e alle 22 invece Olanda-Giappone, giusto per dare qualche riferimento anche per questa edizione dei mondiali. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Mahmood e Liberato aprono, hanno il compito di aprire l'ultima ora insieme su Radio Z nel Buongiorno Z, 4 minuti dopo le 8 della mattina. Liberato fra l'altro è stato in concerto la scorsa settimana a Napoli allo stadio Maradona. Tutti quelli che ho sentito che ci sono stati hanno detto che è stato un momento pazzesco, come sempre insomma le sue esibizioni. Aspetto i vostri vocali 335 30 10 25 che ci fate in giro già a quest'ora della mattina. Fatemi sapere insomma che dividiamo la domenica, condividiamo un po' questi bei momenti. Baby Doll.

0: quando...
1: Emma e Julie, brutta storia, 8:10 della mattina su Radio Z. Emma, fra l'altro, grande protagonista alla Power Hits Estate di RTL 105, atto primo al centrale del Foro Italico. Poi ricordo gli appuntamenti a settembre all'Arena di Verona, però insomma avremo modo di parlarne. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao a tutti, io sono andato a lavorare, faccio il cuoco in un agriturismo e oggi sarà una giornata devastante. Ciao,
1: ci credo, ci credo. Grazie a te, un saluto, si dice giusto, a tutta la brigata di cucina, la brigata di sala. So che a volte ci sono degli screzi, sono il settore che spesso si litiga fra le due fazioni, se non ricordo male come cosa. Ciao ragazzi, buon lavoro davvero, perché immagino poi con questo caldo peggio ancora. Arti5, Swag Music.

Novità di Arti 5, questa è Radio Z, buongiorno, Swag Music, 8:15 della domenica mattina. Insieme ci scrive Francesco, cameriere, ci conferma che si dice brigata di sala, brigata di cucina, che a volte ci possono essere delle piccole litigate durante il servizio, è normale, come capita spesso in tanti lavori. Poi dice però alla fine del lavoro si torna tutti quanti amici, si fa la pace, si sta bene insieme. Ciao, grazie davvero, buon lavoro a tutti coloro che stanno già lavorando a quest'ora della mattina.

Anche Gali nella mattina insieme su Radio Z, la sua fortuna, fortuna che ci siete voi. Allora saluto tanti che ci stanno scrivendo oggi. Coppa Italia Master a Pavia, gara nazionale di tiro con l'arco riservata agli atleti master. Bocca al lupo, poi Francesca, Elisa, Chiara e Federico, anche loro in direzione mare, Liguria, la famosa partenza intelligente. Sono partiti già alle 6 della mattina connessi con noi da quell'ora. Che bello, grazie davvero di cuore per i vostri messaggi, per l'affetto che ci regalate. Alle 15 vi ricordo anche l'appuntamento con la Formula 1, mi supporta questa bella musichetta di sottofondo alla partenza in diretta su RTL 102.5 con gli amici di Sky Sport Formula 1. George Russell su Mercedes in testa, secondo Hamilton, terza l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Another con Talk to You.

La carica, l'energia che ci vuole più che mai a quest'ora della mattina, 8:20, buona domenica, anche i vostri vocali che aspettiamo, 335-30-10-25, che ci fate insomma da queste parti, che ci fate svegli a quest'ora, tantissima gente in giro, destinazioni, mare, ovunque insomma, c'è Coez.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:30, buona domenica. Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran e che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato che l'intesa sarà siglata in videoconferenza. Per i Pasdaran invece non ci sarà nessuna firma. E la cronaca, un aereo da turismo è precipitato nel pomeriggio di ieri in provincia di Como. Gli occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sono gravissimi. L'aereo era diretto a Locarno in Svizzera. Lo sport, calcio, i risultati dei mondiali nel gruppo B, Qatar-Svizzera 1-1, nel gruppo C stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura 1-0 per la Scozia su Haiti. Infine nel gruppo D Australia-Turchia è terminata 2-0. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, adesso linea agli amici di Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio con alta pressione ben salda, qualche innocua nuvola solo di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature in aumento, specie sulle pianure del nord dove si sfioreranno anche 34 gradi. Caldo che comunque risulterà sopportabile con umidità contenuta. Dettagli su Trebi Meteo.

0: sulla Vrum Vrum ci conduce nella pubblicità, un minuto e mezzo, non di più. Restate con noi, come sempre questa è Radio Z.
1: €800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Come promesso, 8:38 della mattina, questa è Radio Z, ben trovate, un saluto, grazie a tutti coloro che sono connessi anche in radiovisione, 266 del digitale, 735 di Sky, questa è Radio Z insieme sino alle 9, come capita ogni fine settimana, fra le 6 e le 9 della mattina. Il prossimo artista che ascoltiamo viene da Genova, dalla scuola genovese, e si sta preparando perché ci saranno a luglio delle date bellissime al Porto Antico, luogo simbolo, se vogliamo, di Genova. Sto parlando di Bresh, che li troviamo con il suo ultimo singolo, Da Dio.
7: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardi.

Bresh, da Dio, canzone che ha portato anche sul palco del Future Hits, no scusate, la Power Hits di RTL 105 al centrale del Foro Italico di Roma qualche settimana fa e tra le più ascoltate suonate in tutte le radio. Ora Drake.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Ernia con la sua Berlino, 10 minuti alle 9 della mattina. Questa è Radio Z, anche lui protagonista sul palco della Power Hits Estate di RTL 105, la canzone che ha dedicato alla sorella che vive appunto nella capitale tedesca, quindi ci ha fatto piacere trovare anche lui nella mattinata insieme. Saluto Angelo e saluto anche Paola che le fa gli auguri, la mamma Alice. Auguri e grazie davvero a tutti voi che siete in nostra compagnia anche stamattina. Adesso una bella collaborazione, quella fra Nerissima Serpe e Fritu, si intitola Ridere di

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu, meno male, io sto guardando.

0: vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, riso tu di me.
1: Bella la collaborazione fra Nerissima Serpe e Fritu, si intitola Ridere di te e l'abbiamo ritrovata qualche minuto alle 9 della mattina su Radio Z. Adesso è il momento di un'altra bella novità, le ultime due canzoni con le quali ci salutiamo per questa domenica e poi l'appuntamento ovviamente rinnovato al prossimo weekend. Sto parlando di Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, bella novità su Radio Z.

0: cosa importante.
1: Marrakesh e la sua importante, brano importante, con il quale andiamo a chiudere questo appuntamento insieme su Radio Z del Buongiorno Z. Siamo arrivati alle 9 puntuali della mattina a destinazione, vi accompagnerà fino alle 11 Dario Vanacore da Roma, che saluto, vi condurrà insomma nell'altra porzione della mattinata insieme al Turbo Z. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo sabato e domenica prossimi a partire dalle 6 della mattina, puntuali come sempre su Radio Z. Quindi vi auguro una buona domenica e soprattutto una bellissima, una buona settimana a tutti quanti voi. Baci!
2: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace? Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 9, buongiorno.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
0: Turbo Zeta.
2: Il calendario ci dice che è il 14 giugno, che è domenica, e l'orologio ci dice che sono le 9:04 e quindi si parte ufficialmente con il Turbo Z con me, Dario Vanacore. Lo avete sentito poco fa, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026 e ci sono i primi nomi confermati: artisti come Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Mi raccomando, occhio a ticketone.it, lì trovate i biglietti, fate presto prima che finiscano, perché sarà un bel modo per salutare tutti insieme l'estate. Detto questo, come sempre partiamo con il nostro appuntamento odierno, il Turbo Z, dalle 9 alle 11 vi tiene compagnia tra notizie che arrivano dal mondo del cinema, ma non solo, e ci sarà poi il consueto appuntamento con il mondo della nerd culture. Subito con Achille Lauro partiamo, Comuni Immortali.

Abbiamo aperto con Comuni Immortali di Achille Lauro il nostro appuntamento su Radio Z, il Turbo Z, che come sempre sarà all'insegna di notizie che arrivano dal mondo del cinema, e ce ne sono diverse che riguardano un po' le novità arrivate in questi giorni al cinema, un po' le novità che arriveranno prossimamente tra indiscrezioni, voci di corridoio e tanto altro. 9-8 minuti, il ritmo estivo arriva ora ad accompagnarci nella mattinata di questa domenica 14 giugno, c'è quello dei The Colors.

0: La plena, Bill con West Call e Ovium Drums, 9:14 minuti, questa è Radio Z, questo è il Turbo Z, con me Dario Vanacore. Uno sguardo lo diamo in prospettiva futura a quelli che potrebbero essere film in arrivo. Siamo in un momento fortemente nostalgico per il mondo del cinema, basti vedere Toy Story 5, basti vedere Scary Movie che è tornato con una nuova pellicola. Una voce che circola in queste ultime giornate è quella di un possibile sequel di The Mask, film iconico con Jim Carrey. Si farà?
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Si titola così Ecstasy di Fred De Palma alle 9.23, la canzone che ascoltate su Radio Z. A proposito di progetti, questo non da confermare ma ampiamente confermato, e arriverà alla fine di questo 2026, Avengers Doomsday, Marvel Cinematic Universe pronto a riabbracciare i Vendicatori, così la traduzione di Avengers in italiano. Chi parteciperà effettivamente? Ci sono tante conferme, ma ci sono anche tanti punti di domanda. Per esempio, un certo Hugh Jackman, che ha indossato i panni e gli artigli di Wolverine, sarà parte di questa pellicola? Alle domande lui non risponde. Un po' come i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, ma non ve lo faccio sapere. Andate al cinema e scopritelo voi.
1: Era una

un universo fatto di connessioni, anche perché chiedere scusa che lo facciate in italiano, che lo facciate in spagnolo o in inglese, aiuta a riavvicinarsi. 9:27 minuti, continuiamo con la musica, c'è Rocco Hunt, la più bella del mondo.

Sfera e Basta con Russian alle 9:32 minuti, un titolo, mamma mia, che insieme con la mano a pigna, no, quella lì, unisci tutte le dita verso l'altro e fai che vuoi, no, con quel pendolo verso la faccia, identifica un po' gli italiani. It's me, Mario, all'improvviso siamo tutti così visti dall'esterno. Argomenti nerd e quindi Super Mario e affini arriveranno nella prossima ora tra le 10 e le 11. Ora parliamo di cinema e del fatto che le pellicole che arrivano in sala spesso sono accompagnate da gadget ad hoc. L'abbiamo visto in occasione del Diavolo Veste Prada, anche di Odyssey di Nolan avrà qualcosa di simile.

0: testa viaggia, viaggio e come con 2000 pensieri, Tony Boy, 9:38 minuti, Radio Z, Turbo Z con voi fino alle 11, tra poco un piccolissimo break, intanto ci prepariamo per tornare a parlare di cinema, perché dal Diavolo Veste Prada 2 e la borsetta a tema per i popcorn, qualcosa anche riguardo di Odyssey.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: ...9:41, eccoci di nuovo nel Turbo Z su Radio Z. Insomma, si va al cinema e prima di entrare in sala magari ci si ferma ad acquistare i popcorn. E il marketing delle pellicole si sta sempre orientando maggiormente verso la creazione di gadget ad hoc. Lo ha fatto con Il Diavolo Veste Prada 2, con una borsetta contenitore, costava un'ottantina di euro. Lo farà in vista di The Odyssey con un contenitore a forma di cavallo di Troia. Sì, tanto non si parla dell'Odissea, tutto parte da lì. Chissà quanto costerà. Io immagino saranno tanti collezionisti che si lasceranno tentare.

Ne abbiamo tutti, chi più chi meno di cattive abitudini. Mace con Salmo e con la pesce alle 9.45 minuti. Suona la musica su Radio Z, il Turbo Z che guarda al mondo del cinema. Prevendite per The Odyssey già schizzate a numeri importantissimi, soprattutto negli States, ma anche nel resto del mondo, non male. D'altronde un cast d'eccezione quello che aspetterà nel mese di luglio gli appassionati al cinema. Noi intanto continuiamo con la musica, protagonista Teddy Swims, Mr. Know It All, suona su Radio Z.

Abbiamo cantato a squarciagola completamente The Giornalisti alle 9.52 su Radio Z. Sono passati 10 anni da quando è uscita, era il 2016, e al cinema in quegli anni, in quell'anno specificatamente, arrivava Io prima di te, il film con Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen del Trono di Spade, o ancora La battaglia di Hacksaw Ridge con Andrew Garfield, qualcuno direbbe Spider-Man, o ancora, a proposito di supereroi e supercattivi, la Suicide Squad con tra gli altri Margot Robbie, che riscosse un bel po' di successo, e poi anche Moonlight, che vinse l'Oscar. Insomma, il 2016 un anno bello intenso per quanto riguarda la musica. Torniamo nel 2026 però con Gaia e la sua Bossa Nostra.

0: La voce di Sia con David Guetta e Afrojack Wake Tonight a chiudere le nostre, la nostra prima ora insieme. Questo è il Turbo Z che va avanti fino alle 11. A proposito di cinema, così in coda un flash anche sulle voci, sul prossimo 007, perché Callum Turner da poco convolato a nozze con Dua Lipa è sempre più al centro del mirino per quanto riguarda le indiscrezioni. Sarà lui a vestire o no i panni di James Bond? Dice: non lo so, è inutile che mi cercate anche voi che non ci sentiamo da anni, non lo so. E 10 in punto.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione, il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Aranciata fra quintali alle 10:04 minuti, la trovate su Radio Z, fresca fresca, a darvi il buongiorno in questa domenica 14 giugno 2026. Si apre così la seconda ora del Turbo Z con me, Dario Vanacore. Saremo insieme fino alle 11, una domenica intensa a base di sport, perché i mondiali vanno avanti. Poco fa, dalle 6 fino a poco meno delle 8, c'è stata la partita tra Australia e Turchia. A sorpresa, i Kangaroos, i canguri dell'Australia, hanno battuto 2-0 i turchi. Poi nel pomeriggio, dalle 15, Gran Premio di Spagna, Gran Premio di Barcellona in Catalogna, e tra le protagoniste, tra le vetture protagoniste, troviamo anche quella che dà il titolo a questa canzone. Con Guè, Tony Pitoni e Shablo, c'è Cadillac.

Sophie and the Giants, Mercy alle 10:10. Esprimete un desiderio che mai sia, che sia veri, nel caso in cui dovesse essere così e magari porta un bel po' di fortuna. Ricordatevi chi vi ha dato il consiglio. Detto questo, proiettiamoci un attimo anche mentalmente verso i mondiali, perché sono cominciati da diversi giorni. La prima partita, il primo big match di giornata c'è stato, quello tra Brasile e Marocco questa notte, partito a mezzanotte con Carlo Ancelotti, CT del Brasile, terminata 1-1 in rimonta per i verde oro, ma è un mondiale

Bad Bad Bad Shiva con Geolier alle 10:13 minuti su Radio Z. Insomma, li vediamo un po' come dei bad boys, i calciatori. Magari li idealizziamo anche in virtù di quest'aura che li ammanta, no? Sono sul campo verde, tutti li acclamano, ma quando chiudono la porta di casa e si siedono sul divano, anche loro si rilassano con i videogiochi. Due campioni in particolare ci hanno colpito in questi ultimi giorni, tra poco vi svelo chi.

Ricordi Blanco ed Elisa, le 10:19 minuti, questa è Radio Z, questo è il Turbo Z. E allora è arrivato il momento di svelare uno dei due calciatori che ha rivelato la propria passione per i videogiochi. Non che fosse nascosta, ma è andato nel dettaglio. Si tratta di Erling Haaland, attaccante del Manchester City, oltre che della nazionale norvegese, che ha evidentemente una grande passione per i videogiochi a tema Pokémon. Ha mostrato la schermata in cui era visibile la sua squadra. Vedo un Charizard livello 54, uno Snorlax 31, Kadabra 36, Jolteon 26, Dragonair 31 e Lapras 25. Bisogna un po' livellare, Erling. Se ti serve una mano, posso pensarci io, non ti preoccupare. C'è Fulminacci ora.

intitola così Maledetto me, la canzone di Fulminacci alle 10.22 suona su Radio Z all'interno di Turbo Z. Non solo Holland tema videogiochi, ma c'è anche chi ha un prepotente fattore nostalgia ad accompagnarlo alla scoperta magari di grandi classici. Si chiama Koundé, Jules Koundé, difensore della Francia, che si è preso

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 su Radio Z, partiamo dalla cronaca. Un ragazzo di 17 anni è ucciso a coltellate la zia e poi gettato il corpo nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, dopo una notte di interrogatorio, ha confessato il delitto. Il movente dell'assassinio sarebbe legato a dissidi familiari. Ci spostiamo sugli esteri. Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran e che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato l'intesa, che sarà siglata in videoconferenza. Per i pasdarani invece non ci sarà nessuna firma. Chiudiamo con lo sport, il calcio, i mondiali. Nel gruppo B Qatar-Svizzera 1-1, nel gruppo C stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura 1-0 per la Scozia su Haiti. Infine nel gruppo D, a sorpresa, l'Australia ha superato 2-0 la Turchia. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime ore. Linea che passa a Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio, con alta pressione ben salda, qualche innocua nuvola solo di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature in aumento, specie sulle pianure del nord, dove si sfioreranno anche 34 gradi. Caldo che comunque risulterà sopportabile con umidità contenuta. Dettagli su Trebi Meteo.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Proprio così, ok? Respira e lo dia alle 10:36 minuti su Radio Z, entrati nell'ultima mezz'ora con un occhio di riguardo a ciò che accade tra Stati Uniti, Canada e Messico per i mondiali 2026. Mondiali 2026 che vedono protagoniste 48 squadre. Attenzione, perché bisogna documentarsi per bene per affrontarli come si confà.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie

0: di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Dietro gli scintilli, dietro i contratti milionari, ci sono persone con sogni, che siano proprio i calciatori o che siano i tifosi che questi calciatori rappresentano. Una sintesi di tutto questo lo si trova in Una storia popolare del calcio, edito da Tunue con Jean-Christophe Devenu, Michael Correia e Lelio Bonaccorso, che hanno curato una storia che parla del calcio tolta tutta quella patina che lo rende scintillante.

L'ascoltiamo tutta la settimana e sempre con grande piacere la canzone di Safe, ma quando quel giorno su 7 casca a pennello è un piacere disannunciarla, perché si intitola Buona Domenica ed è anche l'augurio che vi facciamo da tutta la squadra di Radio Z, ovunque voi siate, in Italia o nel mondo, perché vi raggiungiamo con la nostra radiovisione anche grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. Noi continuiamo con la musica, sempre grande protagonista, arriva Miu con la sua Vaffa. Amore.

0: Si intitola I Like You Love Me, 10 e 48 minuti su Radio Z, momento dedicato anche agli appuntamenti di questi giorni, perché dal 13 giugno al 25 luglio ci sarà il Festival della Disperazione di Andria, arrivato alla sua 10ª edizione, quindi evidentemente in tanti partecipano e ci saranno tanti nomi che daranno il loro contributo con ironia, chiaramente. Si esorcizzerà un po' il tempo che passa, ci fa un po' star male, no? Però detta così poi uno l'affronta in maniera differente, anche se Festival della Disperazione, la musica ci arriva incontro, qui piangono tutti, sarà questo che diranno Giulia e 13 Pietro intanto.
1: Sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi.

In risposta a canzoni così che ci dicono qui piangono tutti, loro sono Giulie e 13 Pietro, ci siamo noi che proviamo a portare sorrisi ovunque voi siate, vi accompagniamo grazie alla nostra app RTL 102.5 Play che vi porta la radiovisione ovunque voi siate, anche se non siete a casa, in tal caso, perdonate il gioco di parole, 266 del digitale terrestre, mentre c'è l'autoradio che invece è sempre pronta a supportarvi anche durante magari grandi spostamenti, perché è weekend e nei weekend ci si muove e ci si sposta. Qualora aveste la radiovisione attiva, il prossimo video vi porta nella Reggia di Versailles, Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

0: Girl Girls, Anna e Nicki Savage, così il colpo di coda musicale delle nostre due ore insieme, perché sì, siamo arrivati alla conclusione del Turbo Z di questa domenica 14 giugno 2026. Allora innanzitutto grazie per averci accordato la vostra fiducia, grazie per il vostro tempo e grazie per la compagnia che ci siamo fatti vicendevolmente. Se siete stati bene, l'appuntamento con me, Dario Manacore, è per la settimana prossima dalle 9 alle 11 di sabato. Intanto la musica e l'intrattenimento qui su Radio Z non si ferma, la giornata continua.
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Eccoci qui! Destinazione Z alle 11 in punto in questa domenica 14 giugno 2026, gasatissimi, perché non solo perché è estate, ma anche perché naturalmente, come abbiamo sentito dalla nostra fantastica sigla, cioè si sta avvicinando, cioè il countdown è attivo, perché fra poco ci sono non soltanto il Power Hits, ma soprattutto il nostro Future Hits. 2 settembre all'Arena di Verona torna infatti il Radio Z Future Hits Live 2026. Primissimi artisti confermati, l'avete sentito, sono incredibili: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e poi anche il vincitore di Amici 25, lo sapete, Lorenzo Salvetti. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, perché lo sapete, ci mettono 3 secondi a finire sempre, andare sold out. Mi raccomando, noi ci vediamo lì direttamente, lo sapete, insomma è un weekend incredibile, perché ci sarà l'1 settembre e poi il 2 settembre il nostro Future Hits. Adesso la musica.

0: Madonna e Sabrina Carpenter ad aprire ufficialmente questa prima ora, perché sono due le ore che staremo in diretta con Ceci Malanino dagli studi di Cologno Monzese con Destinazione Z dalle 11 alle 13. Madonna, che insomma è sempre stata capace di sorprendere, e ha da poco pubblicato Confessions 2, il film. Quindi insomma dentro ci saranno Kate Moss, Sabrina Carpenter stessa e tantissime altre sorprese. Adesso Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Dua Lipa col suo Training Season, la sua voce incredibile, oltre che essere la queen del pop, lo è anche dei video musicali, quindi vi consiglio la Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 di Sky. Dua Lipa, di cui si è parlato tantissimo proprio ultimamente, perché appunto si è sposata finalmente con l'attore britannico Callum Turner, stavamo aspettando tantissimo questo momento, e ha festeggiato con circa 200 invitati in questi primi giorni di giugno in Sicilia, tra Palermo e Valgheria, quindi ha proprio fermato così la Sicilia, e ci fa molto piacere naturalmente, noi sempre molto proud del nostro

Ed è proprio lui, Samurai J, con la sua Flamenco Paranoia alle 11:15 minuti in questa domenica 14 giugno con Ceci Malannino, con tutta la migliore musica di Radio Z, con il singolo Flamenco Paranoia dell'album Amatore. Samurai J ha chiuso un po' il cerchio che è partito insomma da Sanremo e si è autoconsacrato come insomma King delle hit.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia,

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: La voce incredibile di Tananai sembra passato due giorni, in realtà già due anni dalla sua Ragni, che è appunto questa ballad molto molto malinconica scritta sempre da Davide Simonetta, che insomma così accompagna questo arpeggio di pianoforte con un significato particolare, perché parla di paura all'interno di una relazione, mettendo a confronto la paura concreta dei ragni della sua donna, della sua fidanzata, con la paura appunto invece dell'incertezza, del futuro che invece lui prova proprio mentre è in questa relazione con lei. Adesso arriva Irama e questa è la sua Cabana nuovissima.

il ritorno sulla scena di Irama con la sua cabana nuovissima appunto qui su Zeta e insomma sicuramente sarà la colonna, una delle colonne sonore di quest'estate e lui è tornato appunto a parlare così di tensione e di incontri travolgenti che accadono soprattutto come sappiamo ormai nella stagione estiva e poi effettivamente vediamo se verrà incoronato lui come il king delle hit estive di quest'anno. Adesso Rari dal tacco.

0: Life is Simple, Masetti e Marshall Jefferson con Move Your Body alle 11:31 minuti in questa domenica 14 giugno. Ceci Malanino in diretta con voi ancora fino alle 13. 335 3010 25 è il nostro numero nel caso ve lo fosse così dimenticato, vi fosse passato di mente. Un'altra cosa importantissima da ricordare è che appunto Rari dal Tacco, che abbiamo ascoltato prima con appunto Dal Tacco, è ufficialmente nel cast del Future Hits Live, quindi il 2 settembre, ragazzi, carichi e pronti.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: edibile olimpico, ha avuto un successo bellissimo ed è proprio la fase finale della sua trasformazione.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
0: Eccoci qui, le 11:40, domenica 14 giugno, in compagnia di Ceci Malannino, ancora fino alle 13, naturalmente in diretta dagli studi di Milano, e continueremo con la nostra migliore musica. E a proposito di questo, fra poco c'è una new entry incredibile, molto calda, perché è il nostro Sfere Basta, il nostro orgoglio nazionale, insieme a Distinct. Ci cantano Ai Ai Ai, come solo loro sanno fare. E noi vi ricordiamo la nostra radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Adesso Sfera.

Era questo artista belga di origine marocchina che ha dato vita appunto a questa traccia che fonde anche due culture senza stare a pensare ai confini geografici. Tra l'altro appunto tutto il video è girato in Marocco, ragion per cui noi vedevamo nelle storie appunto private sui social di Sfera questo viaggio in Marocco, diciamo chissà come mai, adesso abbiamo il motivo. Promessa, Franco 126 e Idua insieme per cantarci Ordinaria Follia, sempre qui su Zeta.

intramontabile Bad Habit di Ed Sheeran. Era il 2021, ragazzi, veramente una vita fa. Ma a proposito di vite, di anni passati e passati, dopo oltre 10 anni di attesa, pensate, 10 anni di attesa, Martin Garrix e Ed Sheeran hanno pubblicato la loro collaborazione che si chiama Repeat It. Perché dico oltre 10 anni d'attesa? Perché, insomma, Ed Sheeran ha raccontato sul suo profilo social così personale che lui e Martin Garrix avevano realizzato questo pezzo 12 anni fa dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam. Però lui era, insomma, così nel pieno della sua carriera, il lancio di Multiply, e quindi per qualche motivo poi la canzone non era mai uscita. Ma ora è il momento giusto, noi non vedevamo l'ora, insomma, di sentirla. Adesso è nostra, quindi mi raccomando. E adesso arriva Partenope, lo sapete, Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont qui su Zeta.

nuovissima, bellissima e ci fa assolutamente muovere. Questo duo di producer, lo sappiamo, Merca e Cremont, 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro, insomma, insieme a Serena Brancale hanno proprio fatto partire così l'estate. È un nuovo singolo che con i The Colors sta decollando. Adesso c'è Runway, Lady Gaga 2.5.

0: E concludiamo in bellezza la prima ora, naturalmente fino alle 13 vi farò compagnia, Ceci Malanino con voi in diretta naturalmente. Abbiamo ascoltato Baby Gang e Omega, che tra l'altro è un cantautore dominicano, e prima ancora Runway di Lady Gaga e Doechii, che ricordiamo non solo ha fatto parte appunto della colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada, che è uscito insomma quest'anno comunque da poco, ma persino Lady Gaga proprio ha recitato nel ruolo di se stessa, quindi insomma vi suggerisco così di recuperarlo se ancora non dovesse averlo visto. Detto ciò, noi ci vediamo fra pochissimo. Mezzogiorno in punto.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

buon vento per aprire così la seconda ora alle 12.03 minuti in questa domenica 14 giugno, una collaborazione che è nata un po' spontaneamente tra Jovanotti ed Alfa, ma è anche la loro prima appunto collaborazione e ha proprio questa vibe estiva, leggera, luminosa, ecco, mi verrebbe da dire luminosa, che ci piace tantissimo e che ci sta insomma accompagnando durante l'estate. Ed eccoci un'altra hit estiva incredibile, La testa gira, firmata da Fred De Palma, Anitta ed Emischilla, un capolavoro internazionale, possiamo dire.

Due voci inconfondibili e che veramente si sposano perfettamente in questa canzone Milano Baby di Fabri Fibra con il featuring di Joan Till alle 12:10 qui su Radio Z. C'è qualcosa da dire su Fabri Fibra? Innanzitutto nel cast ufficiale appunto della nuova edizione di Nuova Scena lui è confermato insieme agli altri veterani del cast anche vecchio, quindi abbiamo sempre Rose Villain e Geolier insieme alla Fabri Fibra. C'è l'ingresso speciale appunto di Guè. Tra i grandi artisti insomma che saranno ospiti, prenderanno parte al programma, poi figurano anche altri nomi di spicco come Kid Yugi, Lazza, Eleatri, Di Cipietro e Neffa. E a proposito di Neffa, appunto proprio 4 giorni fa durante un'esibizione Fabri Fibra e Neffa hanno così deciso di parlare della loro collaborazione, un po' così a sorpresa, però noi non vediamo l'ora naturalmente. Tony Boy.

Cuore rotto di Tony Boy, un brano che arriva proprio al termine del suo live tour di quest'anno, che ha portato insomma questo giovanissimo rapper per la prima volta nei Palasport. Ha fatto un sacco di sold out tra Padova, Roma e due date anche all'Unipol Forum di Milano. E insomma, Cuore rotto parla appunto di questa difficoltà dell'artista nella relazione, in un rapporto in cui insomma c'è questa emotività e complicità quasi totalizzante. Topic per Becky G, Sorry Papi.

La cosa bella delle hit estive, ragazzi, è che non finiscono mai per essere datate. Cioè, le possiamo ascoltare adesso, 3 anni fa, nuovissime, oppure vecchie, hanno sempre il loro fascino. Disco Paradise, singolo, tra l'altro, pluriplatino, naturalmente, di Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. E tra l'altro fu l'occasione in cui Fedez e J-Ax tornarono, insomma, a collaborare dopo circa 5 anni dall'ultimo singolo che avevano pubblicato come duo, che era Italiana, dell'album Comunisti con Rolex. Adesso Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È uscita 2 giorni fa, nuovissima, fresca fresca naturalmente qui in rotazione su Radio Z, Canto d'Amore, nuovo singolo di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, che consacra insomma questi 2 cantautori nella loro collaborazione a 2 anni da Uguale a Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 29 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Il 17enne è reo confesso del delitto della zia. Chiara Guerra ha utilizzato una carriola per trasportare il corpo dalla propria abitazione fino al canale, dove se ne è disfatto per raggiungere la zona in cui ha poi lanciato la salma in acqua. Il giovane ha attraversato anche una porzione del centro della cittadina. Il corpo era coperto da un enorme telo che copriva il contenuto della carriola. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse per un'eredità. E la decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti ancora in attesa di valutazione, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata. Secondo altri media di Teheran, una delegazione del Qatar è attualmente nella capitale per finalizzare l'accordo, che secondo gli Stati Uniti verrà firmato in giornata. E fa discutere la decisione degli organizzatori di Più Libri Più Liberi di introdurre l'obbligo per le case editrici di sottoscrivere un'autocertificazione di antifascismo per poter partecipare alla 25esima edizione della fiera. Per ora è tutto, ora gli aggiornamenti del meteo.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole sull'Italia, sarà una domenica tipicamente estiva con temperature massime fino a 32-33 gradi sulle pianure interne del centro-nord, qualcosa in meno sulle aree costiere, qualche velatura in transito sulle regioni settentrionali e alcune nuvole marittime sulla Liguria. Per il resto poco altro da segnalare. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3D Meteo.
3: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco. Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci va.

0: fotografia di Jolie, non vedevo l'ora che passasse un suo pezzo per parlare del suo primo San Siro. Ieri sera è stato incredibile, un grandissimo successo. Tra l'altro nel pezzo di Pezzo Condigliano lui si è volato, letteralmente è stato il primo rapper a volare a San Siro, una scenografia incredibile.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
0: E stavamo giusto parlando di Joliet, del suo primo San Siro, che è stato un grandissimo, grandissimo successo, dal volo sopra il pubblico alla Cadillac per raccontare in 45 brani la sua storia. Ospiti incredibili anche nella serata appunto di ieri: Shiva, Lazzaki, Diugi, MV Killa. Un grandissimo successo, Joliet, che voglio dire se lo merita assolutamente, che giovanissimo ha già insomma conquistato sia nord che sud, perché alla fine siamo una cosa sola. Sienna Spyro, Material Lover.

Ed è proprio lei, Sienna Spiro, cantautrice e produttrice britannica, che è diventata rapidamente uno dei nomi più caldi del panorama pop, soul e anche jazz contemporaneo. Lei è partita appunto dal pubblicare delle cover sui social ed è arrivata al successo. Tra l'altro ve lo dico, save the date, perché il 27 marzo sarà a Milano.

Non ha bisogno di presentazioni, sicuramente il nostro Safe con Tu mi piaci tanto, vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo per noi, perché poi in realtà è secondo posto, però insomma è andato fortissimo, adesso sta arrivando il santissimo tour estivo tra hit, sold out e nuovi tormentoni, quindi in questo annuncio ci sono state 8 date nei festival italiani e un successo inarrestabile naturalmente con appunto Tu mi piaci tanto, che abbiamo appena ascoltato insieme. Dopo aver conquistato il pubblico e la critica al festival, adesso ha conquistato anche del tutto noi. Amelie, non è Francesco, sempre questo Z.

Amélie, non è Francesco, ci canta a sua ricerca dell'uomo perfetto, ma forse anche un po' immaginario. Adesso arriva Baby K con Tuca Macarena, che è appunto il suo singolo estivo appena uscito, e devo dire che è già un grande, è già sul podio, insomma, delle hit estive. Prima della tournée, appunto, ha voluto parlare di questo amore un po' illegale. Sai che farà male, ma ci vai lo stesso.

E chiudiamo questa puntata, queste due ore insieme con Bad Bunny. E chi se no, ci piacerebbe tanto tutti quanti essere nella sua casita, però in realtà ora è l'ora di passare appunto il testimone, perché naturalmente la nostra programmazione musicale incredibile andrà avanti a farvi compagnia, e adesso arriva anche il buon Matteo.

0: il giudice Giadresco a farvi compagnia anche lui. Speriamo che sia in grado di prendere le redini di questo programma e di portarvi così a passare una fantastica domenica. Un bacio, raga, divertitevi.
1: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
2: È l'una!
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Zetagram.
2: Le 13 in punto, questo vuol dire solo una cosa, che questa è Radio Z ed è l'inizio ufficiale, il principio di Zetagram. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15. Ringrazio chi mi ha preceduto e vi ha traghettato fino a me. Grazie Cecilia Malannino, alla quale do il bentornata, visto che per qualche tempo non è stata con noi. Due ore di musica, l'abbiamo detto, fino alle 15, ma prima di partire ovviamente un'annunciazione, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Anni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Ora un po' di informazioni le avete, quindi non vi resta altro che acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it. Poi non dite che non ve l'ho detto. Ovviamente parleremo anche dei mondiali, perché insomma nella notte ci sono stati risultati anche un po' inaspettati. Partiamo con la musica Sombra.

Abbiamo aperto alla grande con Sombre la sua potential, 13 e 5 minuti, questa è Radio Z, questo è Zetagram, io non sono solo una voce ma potete ammirarmi anche in radiovisione con la nostra app RTL 102.5 Play o in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Adesso la musica continua, arrivano due che ci fanno ballare, piangere e ridere, Emma Ercomi, Baci Piano.

Con Tommaso Paradiso balliamo anche sotto il temporale, perché piove in discoteca direttamente dal 2022, plana nel 2026. Buona domenica 14 giugno a tutti voi. Questa è Radio Z, questa è Zetagram con Matteo, lo giudice Giadresco. E a proposito di Tommaso Paradiso, facciamogli tanti auguri, perché ieri, proprio ieri, è convolato a nozze con la sua compagna, ma attuale ovviamente moglie, Carolina Sansoni, a Capalbio, tra tanti invitati VIP anche M. Marrone e Alessandro Borghi. Tanti auguri Tommaso Paradiso.

aspettare il sole. Ed era Tedua con la sua Mai 13:15, questa è Radio Z in questa domenica 14 giugno 2026. Buon pranzo della domenica a chi sta mangiando, buon giorno a chi si è svegliato, magari ieri ha fatto le ore piccole. Prosegue la musica, arriva Aiello, Sotto Sotto.

L'energia di Harry Styles, As It Was, 13:21, questa è Radio Z, Zgram, sempre in compagnia di Matteo Lo Giudice e Giadriesco. L'abbiamo detto, parliamo un po' di mondiali, visto che sono iniziati. Harry Styles, lo sappiamo, britannico, prima defezione per quello che riguarda il mondiale, primo infortunio, non è di un giocatore ma dell'arbitro britannico Oliver, il quale salterà la partita d'esordio, ma insomma dovrebbe recuperare per le prossime. Crea sempre un po' di scalpore sui social quando ad infortunarsi un arbitro, però capita anche a loro, insomma, la pressione, il clima, che insomma sappiamo essere molto caldo in quei posti, Messico, USA e Canada. Arriva liberato con Mahmood, la loro Into Street.

Meravigliosi Liberato e Mahmood in questa versione di Into Street, 13:25. Questa è Radio Z, Into Street in napoletano, alle strette, ma in inglese street vuol dire strada. E allora nella partita della notte Brasile e Marocco si sono spartiti la posta in palio e i tifosi hanno infuocato le street americane. Arriva Notte Poetica.

Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard, 13 e 31 Zetagram. Questa è Radio Z in questa domenica, 14 giugno 2026. Tanti i messaggi al 335 30 10 25. Scrivetemi cosa state facendo, dove state andando, visto che c'è anche il pranzo della domenica, se siete in orario a casa di nonna oppure siete in ritardo e state correndo. Intanto ve ne leggo uno. Ciao Matteo, ti ascolto dal treno regionale, sto tornando a casa dopo un weekend dai miei e ho la borsa frigo piena di parmigiana e polpette da congelare. Un classico. Ciao Sofia da Bologna. Non tutti hanno la fortuna di tornare da un viaggio pieni di cibo, insomma è comunque una cosa molto molto bella. Prosegue la musica, Swag in questo caso, Artie 5.

0: Dove e quando su Radio Z alle 13.37 erano Benji e Fede con il loro singolo iconico del 2019, più di 221 milioni di visualizzazioni su YouTube. Solo per dare un dato, restate lì, torno tra poco.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Le 13.40, torniamo in diretta in questa domenica 14 giugno 2026. Ci sono io, Matteo Lo Giudice Giadriesco, ma ci siete voi al 335 30 10 25. Un abbraccio a Nicola da Latina che mi dice che è fuggito in garage a sistemare gli attrezzi pur di non sentire le lamentele della moglie sul fatto che di domenica non fa mai niente. Mi scrive che sono il suo rifugio, ma insomma, caro il mio Nicola, ogni tanto la domenica bisogna anche fare qualcosa che non ci va di fare. Se il garage è incasinato, dai, sistemalo. Non ci dovrebbe essere neanche bisogno della nostra compagnia, ma sono molto felice che ci ascolti, anzi continua a farlo. La musica prosegue, alza il volume perché arrivano Another e 54 Ultra con la loro Told to You.

La carica, l'energia di Another è 54 Ultra con la loro Talk to You alle 13.43. Questa è Radio Z, Zgram con Matteo, lo giudice Giadriesco. Tra poco parleremo anche di mondiali perché ci sono le piccole prime notizie, i primi punti fatti da alcune squadre, ma la musica continua, arriva Splinter Cell di Jimmy Neiro. Ma in ballo non c'è mai nada e non si scherza.

Direttamente dal 2023, due minuti di Calcutta, 13:48 in questa domenica 14 giugno, questa è Radio Z, due minuti mi ha fatto venire in mente a proposito di mondiali, quei due minuti che sono bastati al Qatar contro la Svizzera proprio ieri per acciuffare il primo punto in un mondiale. Sappiamo il Qatar essere alla seconda partecipazione al mondiale, ma non è mai scontato fare un punto, ecco, il Qatar proprio contro la Svizzera fa il suo primo, altra nazionale che in questo mondiale fa il primo punto della sua storia proprio nella competizione massima è il Canada, tra l'altro tra i paesi ospitanti del torneo. Insomma, tante prime volte in questo mondiale, tante prime volte anche su Radio Z, non è questo il caso perché in questo caso l'ascoltiamo da un po', arriva Dracula, Tame Impala e Jenny.

Tame Impala e Jenny con la loro Dracula Remix. 13:52, questa è Radio Z, vi leggo al 335 30 10 25. Un saluto ad Alberto e un saluto anche a Simona. Tra poco leggo meglio il tuo messaggio perché è molto molto divertente. Intanto prosegue la musica, balliamo al ritmo di Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini.

0: potrei cantartele qui.
1: La poesia di Ultimo con i tuoi particolari alle 13:59 chiude la prima ora di Zetagram qui su Radio Z. Io sono Matteo Lo Giudice. Giadriesco, non disperate perché resteremo insieme fino alle 15. A proposito di Ultimo, proprio in questi giorni, ieri Russell Crowe, intervistato, ha detto che è pazzo di Ultimo, è un suo grandissimo fan, Russell Crowe, il gladiatore, insomma, lo conosciamo anche per quel ruolo, ma lo perdona nonostante appunto tifi Roma. Ecco, un bel messaggio distensivo. Le due.

0: snap.
1: Ed erano Rosaline e Alfa con la loro snap. 14:09 minuti, questa è Radio Zetagram in diretta fino alle 15. A proposito di Alfa, sta per partire il suo tour estivo, prima data 19 giugno a Bergamo, ultima data 24 ottobre Unipol Forum di Milano, già sold out, quindi andatevi a cercare tutte le date in mezzo. E a proposito del suo tour, ha detto che sarà una vera e propria festa, quindi ci immaginiamo, oltre che il concerto, una vera e propria performance, come si fa ormai, quasi tutti lo fanno, ecco, così è, così prosegue la musica neristica. Bellissima, pardon, Serpe Fritu, ridere di te.
2: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: du mal. Résous-toi du mal.
1: Nerissima Serpe insieme a Fritu, ridere di te. 14 e 21, la musica di Radio Z non si ferma mai e quindi tra poco arrivano due che sicuramente ci fanno ballare. Alzate il volume della radio se siete in radio, alzate il volume del televisore se siamo in radiovisione. Arrivano Bob Sinclair e Keisha, I Can Wait.

0: Drillionaire con la sua Bonton, 14 e 19, questa è Radio Z, Zetagram, ci sono io, Matteo Lo Giudice Giadriesco, ma ci siete voi al 335 30 10 25. Ciao Matteo, siamo in macchina bloccati nel traffico del ritorno dal mare, abbiamo tentato la mossa del rientro intelligente alle 2 del pomeriggio e invece siamo in coda con altri 1000 furbi. Meno male che c'è Radio Z, Andrea da Savona, meno male che ci siamo noi, speriamo che il traffico defluisca, però insomma di domenica si va al mare, ci può stare un po' di traffico. Bisogna pazientare, arriva Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: Aspetterei 100 vite. Come stai?

Achille Lauro, Comuni Immortali, 14 e 23, questa è Radio Z. Tra l'altro in Radiovisione abbiamo potuto ammirare il video di questo brano ambientato a Piazza della Fontana dei Trevi proprio durante l'improvvisata di Achille Lauro, in cui ha regalato al popolo romano e ai turisti uno spettacolo incredibile che ci ha regalato anche a noi al Power Hits del 31 maggio, potete recuperarlo su RTL 102.5 Play. Prosegue la musica, arriva Bea con la sua Rich.

Innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28, una buona domenica da Radio Z. Nella seconda giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il fondatore del partito Roberto Vannacci ha dichiarato che il femminicidio non esiste. Si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere nessuno, ha aggiunto. Passiamo alla cronaca. Orrore a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un giovane di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia e di averne gettato il cadavere in un canale. Il ragazzo ha utilizzato una carriola per trasportare il corpo della propria abitazione fino al canale, dove se ne è disfatto. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari. La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in attesa di valutazione, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata. Secondo i media internazionali, Teheran avrebbe accettato di non produrre o acquistare l'atomica. In chiusura il calcio ai mondiali, nel gruppo B, Qatar-Svizzera 1-1, nel gruppo C, stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura 1-0 per la Scozia su Haiti. È tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole sull'Italia, sarà una domenica tipicamente estiva con temperature massime fino a 32-33 gradi sulle pianure interne del centro-nord, qualcosa in meno sulle aree costiere, qualche velatura in transito sulle regioni settentrionali e alcune nuvole marittime sulla Liguria. Per il resto poco altro da segnalare. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3D Meteo.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Justin Bieber con la sua Peaches, 14 e 36 minuti appena scoccati in questa domenica 14 giugno. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco e saremo insieme fino alle 15. Tra poco leggiamo un po' dei vostri messaggi, ma prima mi prendo una pausa, torno subito,
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte.

0: con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Le 14.39, torniamo in diretta qui su Radio Z in questa splendida domenica 14 giugno. Spazio ai vostri messaggi al 335 30 10 25 e con una giornata caldissima mi preparo per andare al lavoro ascoltando te. Un bacione Titti, un bacione a te Titti. C'è anche Simone, tieni duro, perché mi scrive che mi ascolta mentre prova a fare un riposino, ma c'è la nonna che continua a passarle davanti con l'aspirapolvere perché la domenica si pulisce. Ci devi sta, la domenica si pulisce, c'è poco da fare. Vi regalo questa canzone, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Inglese, italiano e spagnolo, sorry, scusa, lo sento, in tre lingue, i pinguini tattici nucleari alle 14:42 su Radio Z in Zgram per quest'estate. I pinguini tattici nucleari non hanno previsto nessun tour estivo, ma già in vendita i biglietti per il loro tour estivo 2027 che parte da Bibione il 4 giugno e si ferma il 7 luglio a Roma allo Stadio Olimpico. Continua la musica, arrivano Milky e David Guetta, Just the Way You Are.

0: Alte.
1: Il booster di Tananai alle 14.49 ci fa pensare a un po' a quando eravamo magari più giovani, o a voi che siete giovani all'ascolto, il boosterino, lo scooter 50 che tanto ci faceva divertire. Ora magari chi è più grande come me si è evoluto e ha uno scooter un po' più grande, ma l'emozione del cinquantino, insomma, magari d'estate, magari sul lungomare, insomma, chi ce la ridà? Nessuno. Anzi, se siete adolescenti e giovani, pensateci a tenervi un cinquantino anziché andare coi 125-150, che sì, per carità, sono molto veloci, ma ogni tanto c'è anche bisogno di un po' di lentezza. Arrivano i Bausa con la loro Magnetic.

Vi stiamo imparando a conoscere e ne sentiremo parlare per molto. De Bausa con la loro Magnetic, 14:52. Questa è Radio Z, trio norvegese, l'unico trio norvegese che ci piace, visto che parliamo di mondiali. Norvegia nel nostro girone di qualificazione ci ha fatto uscire praticamente, quindi diciamo un po' la detestiamo. Arriva Rocco Hunt.

0: E questo era Gazzelle con la sua Sopra, direttamente dal 2018. Chiude questo appuntamento domenicale di Zetagram alle 14.59, ma non disperate, perché Radio Z continua. Vi lascio in ottima compagnia fino alle 17, sarete con Angelica Elli. Noi ci ritroviamo chiaramente il prossimo weekend, l'orario è sempre lo stesso, 13.15, il programma sempre lo stesso è Zetagram. Buona domenica e buon mondiale per chi lo segue. Vi ricordo che è iniziato, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Collettivo. Avete sentito benissimo, siamo in Collettivo Z alle 15 in punto. Collettivo Z è il programma che arriva dopo il nostro Matteo, lo giudice Giadresco, che ci ha lasciati. Adesso io prenderò il suo posto, ma c'è da dire che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Avete solo una cosa da fare: acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it. Inizia Collettivo Z, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra meravigliosa radio visione. Potete vederci anche ovunque dalla nostra applicazione RTL 102.5 Play, completamente gratuita. La musica.

Cattive abitudini di Mace con Salmo e Colapesce. Inizia con questa canzone il nostro Collettivo Z alle 15:05. Io sono Angelica Elli, vi tengo compagnia fino alle 17. Anche Mace ci terrà compagnia quest'estate con il suo DJ set Summer Tour 2026, che inizierà a Bologna e finirà a Gallipoli.

30 gradi di Anna qua su Radio Z in collettivo Z. 30 gradi magari sono quelli che a volte in delle città d'Italia ultimamente stiamo sperimentando, un bel caldo. Infatti ci sarà anche a tenerci compagnia durante quest'estate Anna con l'Anna Summer Tour 2026. Sarà a Palermo, a Monfalcone e a Catania, per adesso diciamo anche a Bari. Le date che si sanno sono queste, ovviamente poi ci saranno aggiornamenti. Intanto ascoltiamo altra musica, arriva Gaia con Bossa Nostra su Z.

0: Ed era la voce di Gaia con la sua Bossa Nostra qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z, io sono Angelica Elli, vi tengo compagnia fino alle 17. Ora sono le 15:14. Vorrei sapere da voi che cosa state facendo questa domenica pomeriggio, dopo mangiato appunto alle 3, insomma, ci avrete le pance piene. 335 30 10 25.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ho fatto strada di Capo Plaza qua su Radio Z in Collettivo Z, 15-20 minuti con la vostra Angelica Elli. Capo Plaza che abbiamo visto con l'uscita del suo nuovo album a gennaio, For You App, che vede collaborazioni per esempio come quella con Achille Lauro. Il suo Summer Tour 2026 prevede città come Riccione, Roma, anche Napoli, Alghero, Palermo e Bari, proprio una fascia da luglio a settembre che ricoprirà per tenerci compagnia con la sua musica. Noi continuiamo con le nostre canzoni in rotazione qua su Radio Z, fra Quintale con la sua Aranciata.

Aranciata di Fra Quintale qua su Radio Z in Collettivo Z, 15:24 minuti, una bella estate anche per Fra Quintale, che avrà il suo Summer Tour Festival, anche lui appunto in mezzo ai festival di Roma, da luglio a Parco San Valentino a Pordenone fino al 23 sempre di luglio a Villa Bellini a Catania. Hit the Wall, Gracie Abrams, e noi torniamo tra poco.

Ed è proprio domenica di Coez qua su Radio Z in Collettivo Z, questa domenica 14 giugno per l'appunto alle 15:31 minuti. Coez, oltre ad avere un bellissimo summer tour anche lui, visto che quest'oggi un po' vi sto anticipando quelle che sono le date e i luoghi dei nostri artisti in rotazione che si esibiranno d'estate, visto che lui ha lanciato From the Rooftop 3 nei teatri, lo troveremo anche nelle date autunnali nei teatri d'Italia, di Roma, di Milano e anche tante altre città, fino a Bari il 7 dicembre. Inizia ad ottobre, a fine ottobre e finisce a novembre. Un bel autunno, estate e autunno tutti insieme se li fa. Intanto ascoltiamo Shiva con la sua Bad Bad Bad e Joliet.

0: Nicky Jam, J Balvin qua su Radio Z in Collettivo Z, ci tengono compagnia con il loro ritmo un po' più reggaeton. Ecco, noi spaziamo tra varissimi ritmi, vi ho anticipato un bel po' di date oggi, dei summer tour in giro, diciamo, per l'Italia, di tutti i nostri cantanti in rotazione. Ci sentiamo tra pochissimo.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
1: Eccoci tornati su Radio Z in Collettivo Z. Eravamo sempre ovviamente su Radio Z, però abbiamo sentito un attimo di spot pubblicitari per poi tornare insieme a chiacchierare. 335 30 10 25. Io sono Angelica Elli e voi siete i protagonisti oltre alla musica. Quindi cosa state facendo alle 15:40 di questa domenica, dopo aver magari mangiato un pranzo domenicale con la famiglia, con gli amici, chissà. Fulminacci con la sua Maledetto Me e torniamo tra pochissimo.

Maledetto me di Fulminacci qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 43 minuti. Ci scrivete al 335 30 10 25. La maggior parte di voi sta prendendo il sole sul terrazzo, in giardino, sulla spiaggia. Insomma, la domenica la si gode in questo modo, con queste giornate meravigliose e la nostra musica a tenervi compagnia. Ugel e Solto con la loro Jamaican. Come

No Stress di Marco Mengoni, un po' un invito a noi tutti all'ascolto qua su Radio Z, 15:48 minuti con Angelica Eli. Marco Mengoni, scusate, che ha pubblicato due giorni fa il nuovo singolo Canto d'amore in collaborazione con la meravigliosa Angelina Mango, due voci incredibili che si fondono insieme, infatti benissimo insieme, infatti la canzone è andata già in cima proprio sulle vette delle classifiche italiane.

0: Monica, Merken Cremont e Jovanotti. Merken Cremont li vedremo anche all'Arena di Verona il 2 settembre per il nostro Future Hits Live 2026. 15:59 minuti, finisce la nostra prima ora su 2 di Collettivo Z, quindi mi raccomando, restate all'ascolto. 335 30 10 25, se volete, oltre che ascoltare la nostra musica, anche partecipare, diciamo, alla nostra chiacchierata insieme con un messaggio scritto, anche con un vocale. L'importante è che, se siete in macchina, guidiate, ovviamente, drive safe. Le 16.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo di Karol G e Manu Chao qua su Radio Z in collettivo Z al 335 30 10 25. C'è chi ci scrive senza firmare, però un peccato, in viaggio per le terme. Io mi chiedo, con questo calmo caldo, certo tutto è possibile, ma le terme, che caldo. Canzone estiva, Annalisa.

anyway. La voce di Post Malone con la sua Enough is Enough su Radio Z in Collettivo Z, 16:10 minuti in punto, proprio per essere precisissimi. Io sono Angelica Elli e Post Malone, abbiamo visto sui social, ha anticipato questa uscita a sorpresa del suo nuovo album mastodontico, 40 tracce di The Eternal Buzz, che dice essere pronto al 99%, quindi noi teniamoci appunto pronti, nei prossimi mesi uscirà. Lui l'ha proprio detto durante una tappa del suo tour in North Carolina. Amelie con la sua Non è Francesco su Z e noi torniamo tra poco.

0: Non è Francesco Di Amelie qua su Radio Z in Collettivo Z. Siamo appunto alle 16:13 minuti questa domenica 14 giugno e io continuo a voler sapere cosa state facendo qua su Radio Z mentre ascoltate le nostre canzoni.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Radio Z, mi ascolto sempre.
0: Ah, vedi, da bello.
1: E mi fate compagnia tutti i pomeriggi e le sere.
0: Speriamo anche questo pomeriggio fredda.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

Ancora di Rove qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:19 minuti, e io, Angelica Eli, vi farò ancora appunto compagnia per citare il titolo della canzone appena ascoltata fino alle 17 in punto. Adesso ascoltiamo questo duo meraviglioso, Madonna e Sabrina Carpenter. Le abbiamo viste a sorpresa al Coachella e continuano a esibirsi, soprattutto Madonna, con novità, Bring Your Love su Radio Z, 335 30 10 25. Intanto potete continuare a scrivermi cosa state facendo.

Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z alle 16:23 minuti di questa domenica 14 giugno in compagnia della vostra Angelica Ellie, Madonna che abbiamo visto è attualmente impegnata con il suo nuovo album Confession II, ovviamente anticipato da Love Sensation.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona domenica da Radio Z. Alle 16:28 minuti è scatenato polemiche la dichiarazione sul femminicidio di Roberto Vannacci, fondatore del partito Futuro Nazionale. Si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere nessuno. Ha aggiunto, serve più rispetto, le leggi devono essere severe per chi fa male alle donne. Le parole del papà di Ilaria Sula, vittima di femminicidio. Critiche al PD e la senatrice della Lega Giulia Bongiorno accusa Vannacci di voler tornare al delitto d'onore. Due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dell'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia oggi poco prima delle 12, a perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Calcio, ai mondiali in campo oggi Germania Curacao, Olanda Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali. Eccoci tornati in Collettivo Z, 335 30 10 25 per ascoltare i vostri vocali, i vostri messaggi scritti. Vi leggo cosa state facendo questa domenica 14 giugno. Sono le 16:30, io sono Angelica Elli e vi tengo compagnia fino alle 17 in punto. Abbiamo ancora una mezz'oretta insieme, anche e soprattutto per ascoltare la nostra musica. Ascoltiamoci Samurai J, Flamengo Paranoia.

0: Who's Kando Money 26 e Tyson Chris qua su Radio Z. Siamo in collettivo Z, 16 e 35 minuti. Dopo un piccolo, dei piccoli spot, torniamo a parlare di 26.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Eccoci tornati in Collettivo Z su Radio Z, 16 e 39 minuti con la vostra Angelica Elli. Abbiamo prima ascoltato la canzone Buscando Money di 26, che ha fatto un successo incredibile con oltre 100 milioni di stream, un successo virale che l'ha reso uno dei protagonisti del Deep Tech internazionale. Infatti sarà presente al Tomorrowland il 18 luglio di quest'anno, potrete vederlo. Intanto ci ascoltiamo la nuova di Irama, la sua Cabana. Tra l'altro Irama nuovo giudice di X Factor di quest'anno al posto di Achille Lauro. Cabana ha un bellissimo videoclip che potete vedere al 266 del Digitale Terrestre, anche al 735 di Sky, e non solo, anche sulla nostra applicazione RTL 102.5, completamente gratuita, dalla quale ci potete ascoltare ovunque voi siate nel mondo. Torniamo tra poco.

Abbiamo ascoltato Cabana, la nuova di Irama, qua su Radio Z in Collettivo Z. Adesso ascoltiamo ovviamente la canzone che ha reso belli soprattutto i mondiali, Dai Dai di Shakira e Burna Boy.

0: Ed era la voce di Bresh con la sua Umore in Marea qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:49 minuti con la vostra Angelica Elli. E invece il nostro Bresh ha avuto 4 date sold out. Gli facciamo complimenti perché all'Arena del Mare, proprio dove è nato a Genova, ha avuto sold out dall'1 al 5 luglio, mentre il 10 luglio sarà a Roma e dopo queste tappe ligure si esibirà all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lì i biglietti sono ancora disponibili qualora vi interessasse, insomma andate a dare un'occhiata.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E abbiamo ascoltato Romantica, la nuova di Ultimo, qua su Radio Z, in chiusura della nostra prima, no scusate, seconda ora, purtroppo ultima, avrei voluto fosse la prima, di Collettivo Z. Ultimo invece, a proposito di questo gioco di parole, si esibirà allo stadio, all'Arena di Roma Tor Vergata, ed è già sold out anche per lui, quindi oggi parliamo un po' di tour e soprattutto di sold out, di questi grandi successi degli artisti. In rotazione, Harry Styles.

0: Oh, ma Rocco, Ant, Noemi, queste due voci bellissime dell'anno scorso. Questa canzone chiude la nostra seconda e ultima ora insieme, quindi ci dobbiamo salutare, amici. Addio, adesso lasciamo il posto, lo scettro, alla meravigliosa DJ Alma, che vi terrà compagnia con il Radio Z Club Mix. Due ore di completa sola musica, musica che vi farà ballare sicuramente questa domenica 14 giugno, e noi ci rivediamo il prossimo weekend, sempre in Collettivo Z su Radio Z.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
3: Radio Z, Z Club, generazione futuro.
4: Z Club.
5: Yo, yo, you're listening to
6: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Sa, è tutto pronto. Le 17 in punto, io sono Alma. Fino alle 19, due ore di musica. Al 266 del digitale terrestre, 335 3010 25. Il nostro modo per comunicare, messaggi scritti, messaggi vocali, per partecipare.

0: Oggi primo giorno di mare per Elisa e Angelica. Purtroppo si riempa adesso.
1: Ciao!
2: Ed è così che iniziamo il nostro Radio Z Club. Lady Gaga and Queen B, Beyoncé. 335 3010 25 i vostri messaggi scritti vocali. Presente anche Beatrice. Anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play.

0: Un saluto da Asper Long Beach, da Luciano e compagni, compagne. E ci vedremo a Riccione, Valma. Grande!
1: I vostri messaggi vocali al 335 3010 25. Sì, hai detto bene, il 19 giugno io e Meli saremo presenti lì, Piazzale Roma, Riccione, per fare festa con voi. Presente anche Ercobra da Nettuno. E ci ascoltano anche da Lido Ricco Ortona. Diamo un po' di ritmo brasileño per sentire il profumo dell'estate che sta arrivando, anzi è già arrivata.

0: Minchia, che bomba! Ma dove sei caduta?
1: Partiamo un po' a lattini oggi, eh?

0: ci vedremo a Riccione.
1: Ciao Radio Z dal mare di Pescara, il

0: tineggianti, e oggi vi avevo avvisato. 17-12 minuti e suona così Radio Z. I vostri messaggi al 335-3010-25, ci ascolta Antonio da Monte Rotondo. Anche i messaggi scritti.
1: Ciao capo, io domani non viene a lavorare.
0: Giusto così, ferie per tutti domani.

Da quale lido, da quale spiaggia, da quale locale, da quale bar ascoltate Radio Z Club? I vostri messaggi al 335 30 10 25. It's not right. Whitney Houston qui per Radio Z Club.

0: Martina da San Foreste e torno da una passeggiata sul fiume. Saluto il mio amore Gennaro, ciao.
1: Presente anche Emanuela, Greta e Michele che ci stanno

0: ripeto, ciao Radio Z, siamo qua a San Teodoro, siamo i due barman di un qui a lavorare, tutto quanto, vi volevamo ringraziare perché ci fate molta compagnia con la vostra musica. Un ciao da Giulia, da Speedy Giulia.
1: Ciao.
0: E Ago Stress.

0: Grande!
1: All'ascolto presenti anche Giada e Noemi. Tutti i vostri messaggi al 335 3010 25 per far parte del Radio Z Club. Entrare nella community dei clubbers. Come piace chiamarli a me.

Toma, toma. Questo è il ritmo giusto. Teniamo i BPM alti qua, eh.

0: Giulia e Marco, che stanno tornando da Lessinia, Verona. Grazie Giulia. Rimanete qua, non scappate.
1: Yo, yo, you're listening to Radio Zeta Club by DJ Alma.

0: stupendo, devo dire, ballano anche le mucche, mi scrivete. Presente anche Beppe a Montecampione, 1800 metri d'altezza, wow.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: What you say?

Beh, mi fa piacere di leggere che il Radio Z Club è sempre più internazionale. Ora arriva una canzone che sta facendo impazzire il web. La stanno ballando veramente tutti. Maladie.

tantissime ospiti speciali. Con lui Shiva, Lazza, Kid Yugi, tantissimi artisti. Arriva il King di Napoli, Joelier. Mi cotto, ti metto un'opera spalta, piglia acqua e come ha fatto presidente.

0: e Alma.
1: È tutti i weekend dalle 17 alle 19. Sabato e domenica. Io sono Alma. Sono in console per dare il ritmo giusto a questo pomeriggio.

al 335 3010 25. Presente anche Paola e tutte le sue 7 amiche che festeggiano i suoi 50 anni in auto nella loro disco mobile.

insieme del Radio Z Club. Sono le 17.58 e i vostri messaggi al 335 3010 25 presenti Nicola, Gabriella con il cagnolone Kuma. Anche Marco e Anna all'ascolto. Ci siamo un po' brasileño. Samba, samba, We got Junior Jack.

0: Abbiamo ancora un'altra ora di musica non stop. Per questo dovete rimanere qui, non potete scappare. Il Radio Z Club continua.
1: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Ovviamente non potevo non fare una menzione al 335 3010 25 a tutti coloro che in questo momento stanno festeggiando il proprio matrimonio.

questa domenica ci vuole calma e sangue freddo, è giusto ricordarselo a volte, non fa mai male. Al 335 30 10 25 presenti anche Luca e Margherita da Senigallia, un sacco di messaggi, un sacco di energia positiva in questa domenica pomeriggio.

Ci vuole calma, è sangue freddo, ci vuole Alma, è Radio Z. Grande Alma, grandi tutti voi di Radio Z, un grandissimo

18:26 minuti in questa domenica, siete su Radio Z, siete nel Radio Z Club, il palinsesto dalle 17 alle 19 diventa una vera e propria discoteca, un vero e proprio club. I vostri messaggi al 335 30 10 25 vocali scritti. Ci scrive Daniele da Cremona, ci tiene a ricordare una giornata molto importante che ricade oggi. Oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue. Allora grazie Daniele per aver colto questa occasione al 335 30 10 25 per ricordarlo. Vai col ritmo.

Anche un'altra data importantissima da aggiungere al vostro calendario. 29 giugno, l'unica data italiana del tour europeo di Ricky Martin.

0: voce se laureata, ma mi saluta fortissimo.
1: Ciao, vi adoro, vi seguo sempre. Un bacio.
2: Auguri, dottoressa.
3: Yo, yo, you're listening to Radio Zeta Club by DJ Alma.
2: Abbiamo ancora un'altra mezz'ora di musica insieme.

0: 25.
1: Ciao Radio Z, DJ Alma, la numero uno. Baci da Bergamo, Ranzanico

a tutti, sono Luca. Dopo una bella giornata, adesso si sta andando a casa. Una buona serata a voi, una buona serata a tutti. Ciao ciao.

arriverà anche per me. E anche per voi. Anzi, un saluto per tutti coloro che in questo momento sono al lavoro alle 18:39 minuti la domenica sera, domenica pomeriggio. Radio Zeta Club.

Unavailable, Debido, qui nel Radio Z Club, alle 18:49 minuti. Gli ultimi minuti insieme. Ma non disperate, potete ritrovare questa puntata nella nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Runway. Ci dobbiamo sentire a volte un po' su una runway come delle modelle. Catwalk, catwalk. You better work.

Jackson, MJ, il King del Pop. Prima di lasciarvi, c'è questa, la canzone che sicuramente

0: Verde. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7:03.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Aperi Z.
1: Ah, ma allora ci siete, no? Perché sapete che il Radio Z Club della nostra DJ Alma lascia un po' storditi perché pompa nelle casse in maniera potente. Quindi bisogna un momento riprendersi. Devo riprendermi anch'io, che sono Luigi Santarelli. Ciao a tutti voi. Vi faccio ciao con la manina se ci state seguendo in radiovisione. Se lo state facendo vuol dire che siete collegati con il canale 266, oppure ci state seguendo in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Grazie in ogni caso, grazie per essere con noi anche questa domenica. Se ci state seguendo in radio, grazie altrettanto, perché magari siete in macchina nel traffico. Quindi partiamo subito con la vostra di voce. Un messaggio vocale, lo voglio fresco, cotto e mangiato. Pochi secondi, 10-20, in cui mi dite su che strada siete, con chi siete in macchina e dove state andando, se magari state tornando dal mare, spero per voi, oppure no. 335 30 10 25, via WhatsApp aspetto i vostri vocali. Partiamo con Sfera.

0: Tanto mi piace quando fa ai, qualsiasi canzone, perché non è la prima in realtà, ma abbiamo sentita qualcuna. Tra poco invece sentiremo le vostre di voci, ho già i primi vocali, tra poco li mandiamo in onda. Cotti e mangiati, dove siete, dove state andando, con chi siete, se state tornando, soprattutto, visto che sono reduce anch'io da un'oretta di traffico per tornare dal mare, anche se lo so che dalla Carnagione Chiara non si vede, ma ci sto lavorando, se siete nel traffico anche voi. 335 30 10 25.
1: Non ci troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Olly e Giuli, diciamo che qualcosina l'hanno fatta, che è andata in giro come canzone. Questa era questa domenica dal 2025 su Z, sono le 7:15. Ciao, resistete. A un certo punto la coda finirà. Lo dico per esperienza, perché a un certo punto la mia è finita, quindi arriverete pure voi. Dai, dai, dai, dai, forza, forza.
1: Buon pomeriggio, sono Rossi da Martina Franca. Ciao. Partiamo da Martina Franca per andare in Basilicata.

0: al paese del mio compagno.
1: Molto bene.
0: Siamo nella zona di Taranto in questo momento.
1: Beh, ciao, ciao, ciao.
2: Siamo Francesca e Gianni sulla FST1.
1: Che ridere.
3: Ritornando dal mare.
2: Che andiamo a fare un aperitivo.
1: Non male. L'SS1, per chi non la conoscesse, è l'Aurelia, la stessa che ho fatto io per tornare a Roma, anche se in un punto, a giudicare dall'accento toscano, un po' più a sud del vostro.

0: La produzione è di Merck & Cremont e si sente, diciamo così, le voci sono quelle dei Colors e di Serena Brancale. La canzone si intitola Partenope, l'abbiamo ascoltata in anteprima al Power Hits Estate di RTL 102.5. A proposito, poi torniamo a parlare dell'appuntamento di settembre. Intanto una voce, veloce, veloce.
1: Ciao,
0: veloce.
1: Sono Cecilia. Ciao. Sto ascoltando da Tessa. Ciao.
0: Grazie, ciao Cecilia. Un bacio a te. Tra poco ancora vocali al 335 3010 25. Ce l'abbiamo un po' di Martin Garrix, quello però con Ed Sheeran.

0: Clara su Zeta i suoi uragani, mica male davvero. 19:24 in questo momento, buona domenica, il 14 di giugno. Grazie veramente per la valangata di messaggi e di vocali. Non ce la facciamo a sentirli tutti né a leggerli tutti, ma qualcun altro
1: ciao,
0: sì.
1: Ciao, ciao. Stiamo tornando da Farnico, dal lago.
0: Molto bene.
1: Ciao, buona serata.
0: A voi, buon rientro ragazzi. Lago versus mare, chi vince non chiedetelo a me perché sono di parte. A proposito di mare, buon vento, Giova e Alfa.
2: Tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

L'energia è quella giusta e quando c'è Jovanotti è garanzia di... Anche se poi Alfa, lo sapete, so, l'abbiamo conosciuto in questi anni, ora ci mette veramente tutto se stesso, quindi se mixi due forze della natura insieme il risultato è sicuramente una bomba nucleare. In questo caso è il buon vento di Lorenzo Jovanotti e Alfa su Z. Sono quasi le 7:30, un abbraccio, un bacio a tutti voi che ci state seguendo in viaggio, anche chi sta lavorando, tanti che ci scrivono da un locale, da casa, se lavorate da lì, insomma un abbraccio a tutti voi, siamo qui anche e soprattutto per voi. C'è Gabbani.

0: Torna Tate McRae su Z con Greedy. Questa è la canzone, 19.32. Grazie, grazie, buona domenica. Ancora dai, le ultime voci, abbiamo
1: Ciao,
0: tempo.
1: Ciao, sono Ginevra.
0: Ciao.
1: E sono in macchina con mio fratello e i miei genitori.
0: Molto bene.
1: E stiamo tornando da mare a Porto Empedocle.
0: Bello.
1: Per tornare a casa nostra a Caltanissetta.
0: Bene.
1: Ci siamo suonati, però ci siamo divertiti. Buona serata. Ciao a tutti, Radio Z.
0: Questo è il sunto di tanti nostri weekend, i primi di mare di giugno, no? Ci siamo ustionati, però ci siamo divertiti, insomma, è andata bene. Sei con me, anche perché io sono pieno di chiazze rosse, anche se oggi sono stato un po' più attento, la crema l'ho messa con attenzione, fatelo anche voi.

0: tu.
1: Ed è la fine del mondo, se non ci sei tu è la fine del mondo, questo è amore. Mr. Rain con San Giovanni su Z1938, pochi secondi ma veramente pochi di pubblicità e siamo insieme.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo. Perdonatemi.

0: Donare il sangue, un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
1: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
2: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Sono le 8:20, buona domenica, 14 di giugno, finalmente è arrivata l'estate, già solo questa è una buona notizia. E poi guardate, non mi venite a dire ma il caldo è troppo, è il sudore, la crema mi dà fastidio, preferisco l'inverno, va benissimo tutto, però ragazzi, quell'energia che ti resta, forse è un retaggio di quando siamo bambini, insomma, che l'aspettiamo tutto l'anno. L'estate, d'estate è meglio, diciamola così. Molto bene, andiamo avanti. Grazie intanto a tutti quelli che ci stanno ancora seguendo dalla macchina, dall'app, dalla radiovisione, dallo streaming. Siete con noi da ovunque, questo ci fa piacere, anche perché arriviamo con voi ovunque. Intanto altra novità, quella di 22 Simba con Gue, la canzone è Arricchiti.
5: Ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi

È un bel featuring nuovo. Tra le future hit che stiamo ascoltando in queste settimane, le future hits sono le novità che trovate in programmazione su Radio Z. Questa è quella di 22 Simba con Gue, si chiama Arricchiti. Sono le 8 meno un quarto, domenica 14 di giugno, questa è Radio Z, questa è la Perizzetta, questo è Luigi Santarelli. Un bacio, un abbraccio, buon rientro se lo state facendo, se domani ricomincia la vostra settimana, e buon lavoro se invece la vostra settimana lavorativa magari deve ancora finire. A proposito di novità, torna anche Federica Abbate con Superman.

Ma voi vi ricordate quando è uscita Bando di Anna, il casino che ha fatto? No, ma era una cosa pazzesca. Tra l'altro poi hanno avuto un'onda di successo dopo il 2020 che era una cosa incredibile. Io mi ricordo quando è stata con noi al Future Hits Live di Radio Z nel 2024. Il boato dell'Arena di Verona per Anna è stato qualcosa di veramente emozionante, quindi complimenti, perché stai avendo, Anna, un percorso che è sempre e solo in crescita, quindi complimenti, ti seguiamo da tanto e continueremo a farlo con piacere. Detto ciò, questa è Radio Z, noi andiamo avanti, sono le 8:10, siamo in diretta, lo siamo sempre, quindi continuate a seguirci se volete, se magari scendete dalla macchina continuate a farlo in radiovisione, canale 266 della vostra TV, se ci seguite su Sky è il 735. Citavo il Radio Z Future Hits Live anche perché il 2 di settembre si replica all'Arena di Verona, i biglietti sono su ticketone.it. intanto Siena Spyro con Material Lover.

Diciamo che quando la voce c'è, si sente. Possiamo diciamo così, riassumerla così, la canzone di Siena Spyro, Material Lover, 19.54 precise su Z. In questo istante torna anche Noemi, qui insieme a Vito Salamanca. Altra novità si intitola Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: cool.
1: Ma non è cool, ma non è cool. Boogeyman, Gali insieme a Salmo su Z. Chiudiamo l'ora tra le 7 e le 8. C'è un'altra voce al volo, dai, dai.
2: Ciao Radio Z, siamo Isha, Miriam e Gio che sta guidando. Stiamo tornando da Siculiana. Siamo abbronzate e felici che sia iniziata l'estate. Ciao.
1: Molto bene, ciao ragazzi, buon rientro anche a voi. Io con l'abbronzatura ci provo, ma non lo so, ma c'è qualcuno come me che ha questo problema per cui mi metto

0: al sole giorni e giorni, resto sempre un cadavere. Ma sono le 8.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore, non è un canto d'amore se non lo canterai. Non male il testo. Angelina Mango qui con Marco Mengoni, sono tornati, la canzone si intitola proprio Canto d'amore. Allora, ieri sera ha fatto il panico letteralmente a San Siro, qui Cantastelle, parliamo di Geolier.

giusto. J Balvin con Mi Gente. 8:10, siamo in diretta. Buona serata, buona domenica. Tra l'altro non so se siete fan però delle discoteche in spiaggia, però ritorna anche quel periodo lì, insomma, se vai a fare serata più o meno al tramonto. Tra l'altro io ho la fortuna, come tanti di voi, di andare al mare sul Tirreno. È bello a tutta l'Italia, tutto il mare è bello, però sul Tirreno hai, o anche in Liguria o in Sicilia, nella parte nord, la fortuna di vedere il tramonto sul mare, che è uno spettacolo, ragazzi, da lasciare senza fiato. Come tra l'altro sull'Adriatico, in Puglia, insomma, si vede l'alba altrettanto bene. Però, insomma, andare in discoteca, sulla spiaggia, una bella musica al tramonto, è una cosa veramente da perdere il fiato. Quindi bello che sia tornato anche questo periodo per chi è fan. Allora, andiamo avanti. Adesso torna anche una nostra amica molto molto speciale. Tra l'altro l'avete sentita molto negli spot che stanno girando, perché sarà protagonista di tanti eventi in giro per l'Italia quest'estate. Parliamo di Amélie, qui con Non è Francesco.

0: Sicuro non è Francesco, altrimenti insomma, sarebbe andata in maniera diversa. Melì canta su Z quando sono le 8:15. Buona domenica, buona per i Z. Io sono Luigi Santarelli, vi mando un bacio, un abbraccio. Tra poco comunque restiamo ambito romano per quanto riguarda la musica, perché possiamo chiamarlo, sai, sapete, in radio si dice sempre quando si annuncia un cantante: questo è un amico della nostra radio. Si dice di tanti. Grazie a Dio noi siamo fortunati per averne tanti di amici qui a Radio Z, però Eddie Brock è letteralmente un amico di tanti di noi, quindi ci fa piacere ogni volta riascoltarlo qui con Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Rose Villain con Tony F con Victoria's Secret. Sono le 8:20, questa è Radio Z, buona serata, buon 14 di giugno. Io non vorrei dirlo, lo dico, cioè anche giugno, ragazzi, se lo siamo già levato, cioè è finita. Io sono un po' spaventato, ne parlavamo già ieri, dal fatto che le settimane stiano passando così in fretta. E però che devo fare? Va bene così, per carità. Anzi, se si avvicina la vacanza per tanti di noi, tanti di voi che magari avete ferie o qualche giorno di riposo in generale tra luglio e agosto, va bene anche così, per carità. Però, mamma mia, che paura. Adesso non mi fate dire quella frase d'anziano tipo mamma come passa il tempo, però è la verità, però è quello. Vorrei dirlo, non lo dico, ma vorrei dirlo. Per voi Somber, la canzone bella è Potential.

La canzone è Potential, canta Somber su Z. L'abbiamo imparato un po' a conoscere nel corso di questi mesi, quindi non male, perché ha un bel sound, suona bene, un bel ragazzetto, insomma, secondo noi fa la strada, quindi ci fa piacere investire, diciamo così, in certi giovani talenti che magari ancora non si conoscono benissimo. Un altro di questi è Faccianuvola, che qui canta Portami a ballare in primavera.

0: Radio Z, Breaking News.
1: L'apertura agli esteri sarebbe questione di poche ore. La firma digitale dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, lo ha dichiarato il presidente Trump, che ha accusato il premier israeliano Netanyahu di aver fatto ritardare la cerimonia per l'attacco che ha sferrato l'esercito di Tel Aviv a Beirut in Libano. Torniamo in Italia. La politica ha suscitato polemiche. La dichiarazione sul femminicidio di Roberto Vannacci, fondatore del partito Futuro Nazionale. Ha detto Vannacci: il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere nessuno. Cambiamo argomento. Nuova ondata di calore che sta per abbattersi sull'Italia porterà una nuova escalation delle temperature con valori anche oltre i 38 gradi, in particolare al nord e sul versante tirrenico. Tra poco le previsioni del tempo. In chiusura lo sport, la Formula 1. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, settimo round del Mondiale di Formula 1, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Dietro di lui George Russell su Mercedes e Lando Norris su McLaren. Non c'è altro, ora le previsioni del tempo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegno del sole su gran parte del nostro territorio, mentre ha solo l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi con fenomeni a sfondo temporalesco fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Temperature stabili o in lieve flessione solo di qualche grado. Dettagli su Trebi Meteo.

0: could break, break my heart. Dua Lipa su Z, quando sono le 9:20, Dua Lipa sempre niente male, ancora un abbraccio e auguri per il matrimonio. Se ne è accorto qualcuno che si è sposata a Palermo? No, per dire,
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match.

0: Italia sono spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Rientriamo dalla pubblicità dopo pochi istanti perché prosegue la Peri Z. Questo è Radio Z, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. In questo momento, a proposito di mondiali, è in corso Germania Curaçao. In questo istante la Germania ha segnato il sesto gol, 6-1 per i tedeschi, però il gol della bandiera Curaçao l'ha segnato e quindi niente male, insomma la partita non è totalmente un disastro. Siamo comunque al 78esimo, alle 10 di questa sera, ora italiana, anche Olanda-Giappone, che potrebbe essere una partita già più interessante. Allora, bella collab, quella tra Liberato e Mahmood, si chiama Indo Street.

Avete notato comunque che Mahmood, che parla in napoletana, è bravissimo. Perché poi spesso quando proviamo a rifare certi dialetti, insomma, diventiamo delle macchiette e non siamo capaci. Invece è assolutamente credibile Mahmood. Quindi bravo Ale e bravo Liberato. Bella collab con Into Street su Z.

0: dai.
1: Allora, a proposito di dialetti, visto che citavamo poco fa Palermo per il matrimonio di Dua Lipa, ma in generale la Sicilia, quello è un altro dialetto di cui io vado pazzo e che non proverò assolutamente a replicare, perché ho tanti amici siciliani e li perderei se provassi a parlare in siciliano. Sicuramente qualche origine magari potrebbe provarci a farla la Rosalia, che qui canta appunto Focuranni.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: battito.
1: È il battito. Quello di Fedez su Z, 9-10. Buona domenica, 14 di giugno. Siamo quasi agli sgoccioli della perizzata di questa sera e spero che tutti quelli che erano nel traffico siano arrivati nel mentre a casa, anche se poi, se potete farlo, perché magari non avete impegni per questa sera o non dovete alzarvi troppo presto domani mattina, godersi il mare o in generale un aperitivo, qualsiasi cosa, anche se siete al lavoro e magari siete riusciti a uscire prima, però godersi queste ore di frescura, diciamo così, ovunque voi siate in Italia, sicuramente è bello, quindi se puoi tornare a casa un po' più tardi è sempre un piacere. Allora, sentite il ritmo sotto, senti i primi secondi? Questa è la nuova canzone di Artie Five, mi chiamavano Big Five, dice lui nella canzone, che si chiama Swag.

Nel business lo chiamano Big Five, per noi è Arti Five. La sua nuova canzone si titola Swag Music. 9-5, ci siamo, buona domenica, buona serata soprattutto. Che programmi avete per questa sera? Io adesso vedrò degli amici per cena e poi mi piace questa cosa del zero organizzazione che hanno anche i miei amici, perché io di solito sono quello che vabbè sì, poi tanto ci organizziamo, poi all'ultimo, ma chi se ne frega, poi ci pensiamo. E normalmente chi è questo personaggio nel gruppo poi è una serie di amici che invece mettono una toppa perché sono quelli precisi, organizzati. No, i miei amici sono anzi peggio di me, cioè sono organizzati peggio di me, la cosa mi conforta, quindi grazie.

0: Erano gli anni in cui stavamo conoscendo un po' da su primo, poi diventato da su up, qui con OK e le prime volte non so se anche te Riccardo hai questi problemi per decifrare i titoli.
1: Infatti volevo chiederti come mai non spieghi la canzone.
0: È un macello. Il trio Medusa ci fece belle gag. Insomma, in tutto ciò, visto che so che ci tenevi, è finita pochi minuti fa Germania Curaçao, un umiliante 7-1.
1: Così. I mondiali sono anche questo. Io dopo mi tufferò in Olanda Giappone.
0: E quella già potrebbe essere più interessante, yes, secondo me. Buona serata con Riccardo Castiglioni che vi accompagna. State sempre con noi su Radio Z perché vi teniamo compagnia sempre. Grazie sempre dell'affetto e del tempo che ci dedicate. Se tutto va bene, io mi ripropongo sabato prossimo. Da Luigi Santarelli, un bacio.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Buonasera, sono le 21.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti

0: confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
1: Esatto. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Futurist Live 2026. Primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Acquista quindi subito il tuo biglietto su ticketone.it. Ben ritrovati nel Fattore Z di Radio Z, con me Riccardo Castiglione. Grazie all'amico Luigi Santarelli nella Perizzetta da Roma, io invece da Milano, ma sempre Radiovisione qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale. L'ho detto prima, è nell'incursione sul finire della Perizzetta alle 22, Olanda-Giappone per i mondiali. E la vostra domenica sera come va? Dai, raccontatemelo con un breve vocale 335 30 10 25 oppure con lo stesso numero per un messaggio scritto 335 30 10 25. Ale!

0: Talk to you, tutta l'energia di Radio Z, vi facciamo ballare 4 minuti dopo le 21. Buona domenica sera da Riccardo Castiglioni, voi protagonisti, dai, fatemi sentire la vostra voce, 335 3010 25.
1: Ciao Radio Z, io sono Angelo da Foggia e vi sto seguendo mentre sono a casa con l'aria condizionata e con i miei animali, un cane e un gatto.
0: Questo è lo spirito del weekend, mi fa piacere. Allora, la prossima canzone la dedichiamo a tutti quelli che sono cosiddetti laureandi. Coez, ci vuole una laurea su Radio Z.

0: Testuale. Benvenuti nel Team Radio Z, sono Riccardo Castiglioni con voi fino a mezzanotte.
1: Ciao. Una buona domenica sera dall'ex attrutista Antonio Di Palma.
0: Antonio, ciao.
1: Che dire, stasera ti guardo, ti ascolto come sempre.
0: Grazie.
1: La musica di Radio Z è sempre la migliore.
0: Hai ragione.
1: Qui,
0: ragione.
1: Complimenti. Un abbraccio da Antonio, ciao.
0: Sentite che ascoltatori fedeli che abbiamo qui in radio.
2: Ciao Radio Z,
0: ciao.
2: Sono Andrea.
0: Andrea.
2: E la mia famiglia stiamo ritornando a casa dal mare. Vi ascoltiamo sempre, ciao.
0: E tu cosa fai? Non me lo lanci qui un vocale? Dai, fai un saluto, dai un senso a questa domenica sera. Se siete in gruppo, a maggior ragione, 335 30 10 25. Aspetto i vostri vocali brevi per venire in onda. Temi Impala e Jenny.

0: Impala e Jenny Dracula su Radio Z 21:14.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Musica top. Grazie. Se mi piace di ritorno da fare anche noi, bloccati nel traffico. Spero di sentire la mia voce in radio.
0: Hai
1: ciao,
0: visto?
1: Belli.
0: Hai visto? Hai visto? T'ho fatto contento? Spero di sì. Vediamo se ho tempo per qualcun altro. No, questi sono vocali un po' lunghi. Dai, dai.
3: Riccardo, ciao, buona Laura. Serata a te e anche ad Antonio che mi ha salutato. Io stasera guardo la partita Olanda-Giappone.
0: Olanda-Giappone comincia alle 22. Intanto una collaborazione qui su Radio Z. Tiziano Ferro con Lazza vanno a ripescare e riproporre un successo di Tiziano. Perdono.

0: Black Eyed Peas, Anitta e l'Alfa, Simply the Best, 21:21 Radio Z, voi siete parte del team Radio Z, grazie mille. Sentite questi studenti, queste studentesse che non hanno più la scuola, sentite come si dilettano.
1: Ciao Radio Z, io sono Emma, tra un poco devo andare a dormire perché domani è il mio primo giorno di scuola.
2: Sì.
1: Sì. Ciao Radio Z, sono Emma, tra un po' devo andare a dormire perché domani è il mio primo giorno di centro estivo. Sono un sacco emozionata. Buona estate, ciao
0: Emma, grazie. Si era confusa, il mio primo giorno di scuola con il primo giorno del centro estivo, ma che meraviglia. Grazie Emma, divertiti al centro estivo e alla scuola penseremo dopo.

Brescia, scuola genovese per lui, eh? Andrea, da Dio la canzone su Radio Z 21:25. Mi sa che questa puntata la dedichiamo ai bambini, perché ce ne sono davvero tantissimi. Non vi offendete se non riesco a mandare tutti. Restate fino a mezzanotte che mando tutti, ok? Dai, 335 30 10 25, grazie di cuore.

E con questo brano Tommaso Paradiso ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, della Kermesse, canzone dal titolo I Romantici, ritrovata nella serata di Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Grazie di cuore per essere parte del team Radio Z. Adesso abbiamo la nuova canzone di Nerissima Serpe insieme a Fritu, il titolo è Ridere di te, la versione 2026, perché è evidentemente un omaggio a Vasco Rossi, a Ridere di te di Vasco, e quindi insomma Nerissima Serpe ha portato questo inedito con grande emozione, proprio perché è un omaggio in effetti a Vasco Rossi. La melodia è quella, è stata naturalmente rivisitata. Ridere di te su Radio Z, versione 2026, Nerissima Serpe.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male. Io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Vi vedo che la state cantando e ballando mentre siete lì fermi, bloccati, inchiodati nel traffico. Molti me lo hanno scritto, spero di allietarvi insomma con la nostra programmazione musicale. Sono certo che sia così perché leggo quello che scrivete. Grazie mille, a tra pochissimo.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: E questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, questi invece siete voi, 335 3010 25.
4: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
4: Io sto tornando da Campo Marino, oggi ho fatto un'intera giornata al mare.
0: Bravo.
4: E ho pranzato là.
0: Che bello.
4: Ho giocato con i miei amici, ho fatto tre bagni. Mo sto tornando.
0: Dai.
4: E vado al ristorante e poi vado a dormire.
0: Arriva Mr. Rain, lunedì nero.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: E anche questa è molto malinconica, è una delle caratteristiche della scrittura sempre attenta e profonda del signor Pioggia, Mr. Rain, su Radio Z, nel team Radio Z. Lui che ha questo pseudonimo, lo dico sempre, perché è abituato a scrivere quando piove, quindi in questo periodo oggi probabilmente non ha scritto canzoni e sarà più impegnato in estate nei live e in inverno a scrivere. Ariana Grande.

Filippo Irama con Crepe, canzone del 2020, ancora bellissima, sempre bellissima, l'abbiamo ritrovata su Radio Z 21:48, grazie davvero per essere con noi. Allora, tra 10 minuti più o meno, tra 12 minuti per l'esattezza, comincia la partita di questa sera dei mondiali. Olanda-Giappone, esatto, inizierà appunto tra 12 minuti, quindi vi darò gli aggiornamenti, insomma, qualora dovesse cambiare il risultato. Siamo entrati ormai a gamba tesa, per usare un'espressione calcistica, in questo mondiale, e quindi una partita dietro l'altra, tante emozioni e anche qualche sorpresa, devo dire, e mi riferisco un po' anche alla prestazione del Brasile. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, nel team Radio Z, e voi fate parte di questo team.

Parole diverse, ma stesso universo, il linguaggio universale della musica, quella proposta dai Pinguini Tattici Nucleari, la loro ultima fatica musicale su Radio Z. Sorry, scusa, lo sento. 21:52, tra qualche minuto comincia anche la partita dei mondiali.

0: fa niente.
1: Elodie, Sfera e Basta insieme su Radio Z.
2: Ragazzi, vi saluto con affetto, perché vi ascolto sempre e mi fate compagnia.
1: Grazie, mi fa piacere.
2: Io sono Roberta. Adesso sono uscita adesso dal lavoro, okay. Faccio l'infermiera, vado a casa da Danilo e Simone, che sono i miei due amori della vita.
1: Bene,
2: e mi mangio un bel gelato.
1: Brava.
2: Così mi rilasso sul divano. Ah,
1: sì,
2: ciao.
1: Buona serata
2: a tutti.
1: Anche Radiovisione, lo sai, 266 digitale, colgo il suo messaggio per augurare un buon lavoro a tutti quelli che in questo momento, e sono in tanti, stanno lavorando. Quindi un abbraccio a maggior ragione a tutti voi. Sono le 22.

Poesia, poesia totale di Achille Lauro su Radio Z, Comuni Immortali, 3 minuti dopo le 22, una canzone che mi piace tantissimo perché mescola entrambi i piani, il piano empirico, quello concreto, con quello ideale, con quello più astratto. È una canzone veramente che mette insieme il piano fisico e quello metafisico. Allora è cominciata la partita dei mondiali Olanda-Giappone 0-0, partita che nei primi minuti mi pare decisamente equilibrata. The Colors, Rolling Stones, eccoli qui su Radio Z.

0: Vabbè, ciao Andrea, il nostro amichetto Alfa su Radio Z, 9 minuti dopo le 22, domenica sera 14 di giugno, grazie per essere con noi, lo stiamo ascoltando tantissimo, Alfa anche nella sua nuova collaborazione con Jovanotti, Buon Vento, e siamo particolarmente felici per lui perché con la canzone Buon Vento ha realizzato un sogno, quello di duettare appunto con Jovanotti, ci fa
1: ciao,
0: molto
1: Radio
0: piacere.
1: Z, ciao, sono ciao. Nicolò, sto Nicolò. Tornando dal lago. Grazie per tenermi compagnia, ascolto sempre la vostra musica.
0: Ma grazie a te per questo messaggio, molto educato, molto gentile, davvero ti ringraziamo di cuore. Stiamo seguendo anche i mondiali con Olanda-Giappone, 0-0, partita per adesso equilibrata, un'occasione per parte più o meno. Magnetic!

E questo trio norvegese è divenuto viralissimo anche da noi con questo brano Magnetic 22:12. Siete nel Fattore Z, nel team Radio Z, con me Riccardo Castiglioni. Vi accompagno fino alla mezzanotte in questa domenica sera 14 giugno, anche Radiovisione 266 del digitale, da un trio a un altro trio, quello composto da Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese.

0: E questa è l'energia di Radio Z. Grazie davvero per essere con noi, grazie per essere protagonisti con i vostri messaggi scritti e vocali 335 30 10 25. Vediamo chi c'è.
1: Ciao Radio Z, noi stiamo cercando di tornare a Roma, siamo imbottigliati nel traffico e preferivo sinceramente inseguire una libellula su un prato invece che una macchina nel raccordo.
0: Mi dispiace, tanta gente è ancora bloccata nel traffico, mi dispiace molto.
2: Ciao Radio Z, io mi chiamo Dan. Sono sul divano, con i miei genitori e il mio gatto che ti stiamo guardando.
0: Grazie, ciao. Quindi grazie mille, quindi attraverso la radiovisione, il nostro 266 del digitale, grazie di cuore. Cattive abitudini, Mace.

Cattive abitudini, Mace insieme a Salmo e Colapesce, insieme su Radio Z 22 e 23. Uno sguardo anche ai mondiali. La partita cominciata alle 22 è quella tra Olanda e Giappone, una partita equilibrata devo dire, 0-0. Ci sono state un paio di occasioni, però una partita molto tattica, squadre che si studiano ancora e insomma, però potrebbe cambiare il risultato da un momento all'altro. Una partita così questa, secondo me. C'è Mick.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Sarebbe questione di poche ore la firma digitale dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, lo ha detto il presidente Trump, che ha accusato il premier Netanyahu di aver fatto ritardare la cerimonia per l'attacco sferrato dall'esercito di Tel Aviv a Beirut in Libano. La firma in presenza, ha detto il numero uno della Casa Bianca, è prevista tra una settimana da qualche parte in Europa. E ha suscitato in Italia polemiche la dichiarazione sul femminicidio di Roberto Vannacci, fondatore del partito Futuro Nazionale. Si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere nessuno, ha aggiunto. Critiche dal PD, mentre la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, accusa il leader di Futuro Nazionale di voler tornare al delitto d'onore. Chiudiamo con lo sport, con il calcio, con i mondiali in corso in questo momento. La partita tra Olanda e Giappone, risultato ancora fermo sullo 0-0, si gioca da 30 minuti. È tutto, linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegno del sole su gran parte del nostro territorio, mentre ha solo l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi con fenomeni a sfondo temporalesco fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Temperature stabili o in lieve flessione solo di qualche grado. Dettagli su Trebi Meteo.

0: That's What I Want su Radio Z 22:37. Grazie di cuore per essere con noi, con me Riccardo Castiglioni. Grazie per essere parte del team Radio Z. 0-0 tra Olanda e Giappone. A tra pochissimo.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, 22:38, buona serata a tutte e a tutti, benvenute, benvenuti, se siete nuovi nel Fattore Z e nel team Radio Z, dai dai dai, siete in giro, siete ancora nel traffico, siete riusciti ad arrivare a casa, mandatemi un messaggio, scritto o vocale, 335 30 10 25 e qualcuno viene in diretta con me, quindi riapriamo questo spazio. Se siete in giro, naturalmente lato passeggero, non se state guidando, prendete il telefono, mandatemi un messaggio vocale, raccontatemi dove siete, cosa fate in questa domenica sera. Ripeto, 335 30 10 25. Ale, c'è Fra Quintale, aranciata.

0: E suona Fra Quintale con Aranciata su Radio Z 2242.
1: Ciao Radio Z,
0: ciao.
1: Stiamo tornando dalla gelateria e andiamo a casa. Ciao e buona serata, saluti di Andrei.
0: Ciao Andrei, grazie mille per questo messaggio. Se volete intervenire come ha fatto lui, far sentire a tutta Italia la vostra voce, 335 30 10 25, sempre 0-0 per quel che concerne i mondiali. Stiamo seguendo un po' questa sera la partita della serata, che è quella tra Olanda e Giappone, appunto il risultato inchiodato, bloccato, partita decisamente equilibrata. Ecco, c'è Teddy Swims, Mr. Know It All.

Dargen D'Amico su Radio Z, dove si balla alle 22.49. Allora rispondo ad Alice, lei mi chiede un in bocca al lupo a tutti i maturandi di Legnano della quinta A, poi c'è anche la scuola, vabbè dai, facciamolo a tutti, va bene? Quindi tutti i maturandi che saranno impegnati per l'esame di maturità giovedì mattina alle 8.30, quindi siamo pronti a tirare fuori i venditti, cosa dite? Sì, come ogni anno, quindi in bocca al lupo, cercate di godervi anche questi momenti. Io onestamente li ricordo con felicità, proprio la settimana prima e quella dell'esame di maturità, cioè fulminacci.

Maledetto me, Fulminacci su Radio Z, canzone che ci piace tantissimo e che parla anche del senso di responsabilità. Riccardo, allora devi fare un in bocca al lupo a quelli che devono fare l'orale per l'esame di terza media, va bene anche per quelli più piccoli, assolutamente.

0: senza te.
1: Fino alla fine, come mai, Fabri Fibra con Franco 126, un tuffo nel passato recente, dai, 2019, l'anno di uscita di questa collaborazione, di questo brano, ritrovato nella domenica sera 14 giugno di Radio Z, e siete parte del team Radio Z con anche la radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza 266 digitale. Saluto anche Martina, da come mi ha mandato la foto della radiovisione dal suo bar, come ogni weekend. Grazie Martina, come al solito precisamente. E sono le 23 adesso.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Bad, suona Shiva su Radio Z, non è da solo perché la collaborazione con Jurlien in questo brano 23:03. Dai, siete in giro, siete ancora svegli, fatevi sentire, dai, con un messaggio scritto vocale 335 30 10 25, qualora desideriate venire in diretta con la vostra voce è necessario ovviamente il messaggio vocale, quindi 335 30 10 25, se siete in giro raccontatemi insomma dove siete, con chi, cosa fate, passiamo insieme questa domenica sera. Dai, Guè, Tony Pitoni e Shablo.

0: Layers coi Lerei su Radio Z con una canzone che parla di indipendenza. 9 minuti dopo le 23, ci siete voi qui in radio, 335 3010 25.
1: Ciao belli, ciao. Nottata noiosa al lavoro.
0: Dai.
1: Da solo, ma in compagnia con Radio Z. Ciao Ayu, vamos!
0: E vi facciamo compagnia sia che vi stiate divertendo, sia che siate impegnati in attività lavorative, anzi a maggior ragione, buon lavoro se siete occupati con il lavoro in questo momento. Ciao Saif, buona domenica!

Che sound, questa ce la portiamo fino a settembre e anche oltre, fidatevi di me. Saif, buona domenica su Radio Z, prendo in presto il titolo per augurarvi quindi una buona domenica sera in compagnia del Fattore Z, con me Riccardo Castiglioni, un sacco di voi che sono parte del team Radio Z, lo testimoniate dai messaggi, ne arrivano davvero tantissimi, tra un attimo qualcun altro in diretta con me. Prima però vi do l'aggiornamento dai mondiali, perché è passata in vantaggio l'Olanda, Olanda 1, Giappone 0, è iniziato da poco, da 10 minuti il secondo tempo, e le Diaconaca 7.

0: Andate, andate dalla vostra fidanzata e ditele: lei è bellissima, ma non è mica te. E poi tornate a raccontarmi com'è andata, ok? 23:19, Eddie Brock, non è mica te, su Radio Z. Pareggio del Giappone ai mondiali 1-1, Olanda 1, Giappone 1, è la partita di questa serata. Vediamo chi c'è di voi. Dai.
1: Ciao Radio Z. Io sto andando a Milano con mia papà, mio fratello, okay, e mia mamma, e sto andando a trovare mia nonna. Ciao.
0: Bravo.
1: A tutti.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.
3: Il ritorno dal mare della Calabria, Ludovica, Paolo e Domenico.
0: Che belli questi vocali. 335 3010 25. Ascoltate questa, Karol G con Manu Chao.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: traffico.
1: Che pezzo, che pezzo, che pezzo, che collaborazione, caro G con Manu. Ciao, suonano insieme su Radio Z 23 23. Grazie per essere con noi, tutti parte del team Radio Z. Un'altra collaborazione, un'altra novità. La collaborazione è quella tra Clara e San Giovanni. Hanno realizzato questo brano e si intitola Le ragazze.

0: The Kid LAROI con Justin Bieber, 23:28. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Ciao Radio Z, stiamo tornando da Lucca, vi stiamo ascoltando. Un saluto da Ginevra, Claudia, Francesco, da Sovigliana, Firenze. Grazie, grazie, grazie. Intanto ai mondiali cambia di nuovo il risultato tra Olanda e Giappone, perché di nuovo in vantaggio l'Olanda. Olanda 2, Giappone 1. Vedremo se i giapponesi riusciranno a reagire nuovamente a questo svantaggio. Intanto la musica, continuiamo a regalarvi brani recenti, novità, e questa canzone è una collaborazione tra Giulie e 13 Pietro, Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Non ci sono quasi più brani, soprattutto tra i giovani, e infatti mi piace questa collaborazione tra Giulia e Tracy Pietro con l'outro. Tendenzialmente, non so, negli ultimi anni gli artisti hanno deciso di ridurre molto i tempi dell'intro della canzone e anche dell'outro. In questo caso invece ci sono una ventina di secondi, anche di più, di outro, di parte delicata strumentale alla fine della canzone. Erano appunto Tracy Pietro e Giulia, Qui piangono tutti, il titolo della canzone. Siete nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni, e andiamo sull'albero, nella casa sull'albero, Ornawa.

0: Chi lo sa, Ale Annalisa, esibizionista, la sua canzone del 2025 su Radio Z 23:39. Sentite cosa facciamo con questi due ragazzi, ragazzo e ragazza, innamorati.
1: Sia io che la mia ragazza stiamo ascoltando Radio Z, però da due macchine diverse perché stiamo tornando dal mare. Eravamo a Soverato e l'amo un mondo. E anche lei ascolterà il messaggio dall'altra macchina.
0: Beh, una bella sorpresa. Adesso rispondi anche tu, però, mi raccomando. Madonna, Sabrina Carpenter.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Z 23:43. Buona serata di nuovo da Riccardo Castiglioni. Sempre 2-1 per l'Olanda nella partita dei mondiali di questa sera. Il match è tra Olanda e Giappone, sempre 2-1. Mancheranno più o meno, mi sembra, una decina di minuti, qualcosa del genere, alla fine della partita. Il Giappone sta provando a pareggiare, ma chiaramente non è semplice. Night, conforte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Tananai Alberto su Radio Z, nostro grande amico 2349, grazie per essere con noi. Succede di tutto ai mondiali in questa partita, quella tra Olanda e Giappone, perché ha pareggiato il Giappone. Mancano più o meno 3 minuti alla fine della partita, 2-2. La cosa curiosa è che il gol del Giappone, il secondo gol di qualche secondo fa, insomma, è stato un colpo di testa su calcio d'angolo, e particolare perché, insomma, non è che siano altissimi i giocatori del Giappone, soprattutto in confronto a quelli olandesi, che sono degli armadi, quindi probabilmente, insomma, sulla velocità avrebbero avuto maggiori possibilità i giocatori del Giappone. Hanno comunque preferito cercare di buttare dei palloni in mezzo, e il colpo di testa è stato decisivo, quindi mossa vincente.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Z. A proposito di mondiali, sapete che potete ascoltarci da qualsiasi luogo del mondo grazie all'applicazione RTL 102.5 Play. Da lì si accede a tutto lo spazio dedicato anche a Radio Z, quindi vi aspettiamo anche lì, non soltanto in radio, in radiovisione al 266 del digitale. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Tutta l'energia di Anna Désolé su Radio Z, chiude il Fattore Z con me Riccardo, ci risentiamo il prossimo weekend 21-24 come sempre accade. È terminata anche la partita dei mondiali tra Olanda e Giappone, 2-2, partita molto bella, equilibrata, credo che il pareggio sia il risultato corretto, il risultato giusto. Allora, dato che si entra nella settimana degli esami di maturità, in bocca al lupo davvero a tutti i maturandi, so che sono in tanti che ascoltano Radio Z, quindi poi fatemi sapere un po' come vanno le prime prove nel weekend, tanto noi ci riaggiorniamo. Buona settimana a tutti e domani mattina il Buongiorno Z dalle 6 è servito da Antonio Sica e Stefania Iodice, anche qui come sempre la musica di Radio Z H24 con voi, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi, se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Det er like raga. Jag vill kan dela det i jag.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco lo offro ai miei amici. Non ci va

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web.

0: web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.